0: genitore, mental coach, meccanico, psicologo, e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero, ma con lo stesso Peppe, che poi ha fatto PCR e poi GP, perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa, questa cosa qua.
1: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
0: Esatto.
1: luce, e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
2: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
3: Ciao ragazzi di Olevin con le Cappotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande.
0: Il nostro Fiorello, Fiorello.
1: Fiorello, esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
1: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre tutti gli anni per gli auguri, prima lui, perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, e per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
0: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
2: Tanta nostalgia.
1: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera, che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni.

0: lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, da con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
1: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta
0: Allora
1: parlando di
0: sì.
1: quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in
1: Superato.
0: Formula Superà.
1: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo non.
1: velocissimamente,
0: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare il nome, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista. Quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
0: Ah beh, no, sarà bellissimo.
1: Vabbè.
0: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì, era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
0: bellissimo.
1: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te, Formula Renault, Formula 3. World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Euro Cup, per cui
1: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato
1: Giulio.
0: un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Formula
0: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina, con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante. È stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta. Però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bello, e poi ho avuto modo di girare in altre

0: occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però dobbiamo
0: Però
1: dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza. E quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto molto attivo, è un po' normale che fosse così perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
1: Dai,
2: bellissimo. E poi,
1: Mochini!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
1: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
1: Sai
0: mente
1: cogliere il
0: proiettata al
1: momento giusto,
0: futuro.
1: Matteo, comunque, perché quello che hai
0: Sì.
1: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile, eh? Da noi ex piloti.

0: magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi penso che pochi ce ne sono, quindi
1: Ho
0: sai anche
1: avuto
0: come.
1: questa. Quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
0: Sì,
1: questo ne sono sicuro. E
0: tra
1: quindi.
0: l'altro, scusa Teo.
1: No, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente mi
0: Sì, dai.
1: offre. Per cui è questo.
0: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va avanti. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi,
2: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo?
1: sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT, perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo, e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring
2: Bello.
1: e compagnia bella, e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
0: Bellissimo.
1: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
0: Aspetta.
1: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi.
0: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1? Ti ha aiutato? Ti ha fatto scegliere sempre da solo? Ti sei consigliato con lui? O è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
1: Sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.

0: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
1: Esatto.
0: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però si vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobby non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: Amici di GoCarta TV News, le vinco le capoto, rieccoci qui come vi avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobby, eccolo qui, eccolo qui.
10: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
1: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobby 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
10: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione. Per cui lui mi rispose

0: praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base sì, esatto, la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? Dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò, totalmente inventò, questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose, ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
1: Esatto.
0: un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
1: Benissimo.
0: Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto. Quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto. Benissimo, ho
2: No, è
1: capito.
2: bellissimo anche perché
1: Non pensavo
2: penso, Matteo,
1: che
2: per fare.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
2: Monza, no?
0: Sì,
1: Questo è Monza
0: Monza, no?
1: 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A
0: mi
1: tal
0: rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
1: Teo?
2: Un attimo, mi hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
1: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarcare. Io
1: bella
0: rimarco
1: risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione. Cioè, io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
1: Ma
0: e
1: è questa la tua
0: parliamo.
1: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché Come
2: proprio
1: poi è Carlo
0: si
1: Vanzini così, perché
2: sente.
1: io ho fatto degli
2: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio che è la sua vita, la
0: È
1: Formula 1.
0: così, ma
1: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: è così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no?

0: senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa. Quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro, però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
1: Vabbè, certo.
0: noi lavoriamo, facciamo orari, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No, no, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobby. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
3: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
2: No, noi siamo a Miami,
3: vabbè,
2: Matteo.
3: Fammi finta di essere lì, dai.
2: No, no, Matteo, no,
3: E mia mamma
2: Matteo.
3: crede che
2: No,
3: sia lì.
2: Matteo. No, è
0: Questo qua
2: spettacolo questo video.
1: Ci
0: era il
1: sono.
0: primo anno, credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa. E ho detto, almeno fatemi godere la canzone di Miami, perché siete tutti lì e io non ci sono. Quindi
1: Ma
0: è
1: perché
0: stato un.
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto?
0: Adesso
1: Quest'anno meno.
0: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica. Oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
4: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami
4: che.
2: il regolamento Ascoltasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse
0: vai,
2: arrivo
0: vai.
2: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
4: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
4: Giusto.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
4: Ah,
0: rispetto
4: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei team di Formula 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobby prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio dopo ogni gara Matteo Bobby fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobby su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, va, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
1: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare, magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
5: Parlare nello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. Fine.
0: Allora lì è adesso vi racconto come è arrivato a far ridere perché
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: sì, siamo tutti appassionati. Diciamo è venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky e quindi in maniera molto molto easy e come vedete io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso, ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente.
1: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
4: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
4: sono cose
1: vedendo ho visto
4: belle.
1: pure
4: Sono cose bellissime queste. Lasciami
0: io. Sì,
4: dire.
0: è andata così, è andata.
4: Naturale.
1: Ragazzi, io arrivo
0: Allora,
1: in ritardo.
0: Matteo,
1: Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no? Ma
0: sì.
1: con tutte queste modalità di gestire, il pilota riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso, un po' troppo, meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da assecondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva e accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro.

0: quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra chimico, suo ingegnere e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok, quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
2: Io lo volevo dire,
0: Kimi
2: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
3: E potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno
1: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
4: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
4: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
2: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria, quindi aiutatemi voi su.
4: Io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello, mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton, ancora non l'ho visto da nessuna parte.
3: Anche per me.
0: Ecco,
3: Esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
4: Devo
0: molto bello.
4: dire che è un sorpasso non fatto, dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, c'è sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
3: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi conosce tutto, è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, già ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
1: Senti, Teo.
0: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, il Max è un pilota allucinante a dir poco.
1: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh, sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
1: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
3: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali?
0: Sì.
3: Per me sì.
0: Sì, ma non perché
3: Non per
0: sia,
3: togliere a
0: non
3: Max,
0: perché,
3: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo, però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per, insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio. Quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì, è
0: questo mi
1: vero.
0: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: Senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui. determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.

0: Beh, può capitare, no?
1: Sì, beh, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
0: Voi avete qualche domanda, ragazzi?
2: No,
0: Io
2: io.
0: invece. Vai, vai, Sauro.
2: No, no, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti.

0: abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera. Per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi, rispetto a Fernando, ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva, ed è veramente complicato non voler bene a Kimi, o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui da questo punto di vista sì.
1: E
0: Ciao
1: come lo
0: pilota.
1: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
1: all'altezza di stare
0: sicuramente.
1: davanti oppure...
0: Beh, allora, piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso, con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
1: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che, numeri alla mano, negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so, bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
0: Chi non lo
1: secondo
0: farebbe?
1: me, però
0: Normale,
1: non pensavo
0: è
1: così, Saulo,
0: normale.
1: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
0: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
1: Sì.
0: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
1: Guarda,
0: sono io.
1: ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
0: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
1: purtroppo dopo si
0: sentiamo più.
1: vede dai inizi.
0: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
1: Problemi.
0: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026? Urca. Vado col cuore, dico Antonelli. Ok. Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
1: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
0: Dai.
1: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
0: Vediamo, vediamo, vediamo. Sicuramente
1: Io voglio sapere i vostri. No,
0: è un
1: ferma.
0: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai,
1: No,
0: quello sicuro.
1: no, però voglio sapere i
0: I
1: vostri nomi, chi
0: nostri?
1: vince il mondiale? Certo, se no.
0: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
1: Guarda,
0: Io Kimi.
1: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo e per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa mai, a meno. Io non l'ho vissuta e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione. Perciò sono lottato come lo è lottato anche Marco Cerri. Via.
0: Eh beh, no,
1: Io
0: certo.

0: Certo.
1: Tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart, e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
0: Il meglio, il
1: Il
0: meglio.
1: meglio.
0: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
1: No,
0: a
1: grazie a voi ragazzi, grazie per
0: grazie,
1: partecipare.
0: Matteo.
1: Grazie.
0: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto,
2: Ciao ragazzi.
0: il nostro Mughini, salvo
1: Ciao a tutti, ciao
0: Cesetti,
1: ragazzi.
0: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Rubi.
1: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Alla prossima, ragazzi. Voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2625.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Sì.

forma.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia.

0: Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e una volta raggiunta di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio, restiamo in Campania dove torna al centro del dibattito la sicurezza del raccordo Salerno-Avellino dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti. Si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
1: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, Largo Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia, sia in direzione nord che verso sud?
0: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
3: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad Oras. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
0: A Matera un medico indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di lavoro non effettivamente svolte, percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua

0: Aspetta il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio territoriale per l'immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio territoriale per l'immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti Igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
0: Una storia di musica, tecnologie e rinascita.

0: Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica specchiale, è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Jamie Kibionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. Appolla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
1: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo di lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete di servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità, tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico.

0: acustico di primo ordine, tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco, qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti, Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno a Campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
0: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'Agri Show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Danila Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie per tutta la giornata, infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: Energia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro.

0: euro al mese con noleggio Ford.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti!
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo longobardo-normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che subito sopra.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, paese questi nuovo. Sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una

storica precisa, nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo, perché? Perché a Caselle c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre, eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frumicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché i frumicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frumicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, e quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati a Laurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni. E noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi casse di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto sostegno e affetto.
2: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Alburni, così come di tutta la regione Campania.
3: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
4: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
5: Fantastico.
4: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
5: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli.
4: I tadducci.
5: Noi andiamo a prendere il...
4: Andiamo.
5: Possiamo?
4: Sì, sì.
5: Così andiamo con le patate e le zucchine.
4: Questi sono invece la parte della zucca che... per far sì che poi porta avanti le zucchine, si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia.
5: Aspettiamo che va in bollore e quindi...
4: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
5: Allora, con l'amico Giuseppe, e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli, abbiamo fatto le melanzane famose imbuttunate.
4: Imbuttunate.
5: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui.
4: Casa Ova?
5: Sì, sì, sì.
4: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
5: Prezzemolo, un po' di... qui c'è anche un po' di carne.
4: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
5: Qui abbiamo...
4: È iniziato il bollore.
5: Sì, è iniziato il bollore.
4: Dai, iniziamo.
5: Ti do una mano. Ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati perché sono state raccolte poche ore fa e a sapore ha tutt'altra storia.
4: Abbiamo
5: aspettiamo
4: qua
5: giusto un minuto, così andiamo in bollore e poi...
4: Quindi
5: e
4: tu poi sali qua, giusto?
5: Noi saliamo qua, aglio crudo,
4: sale.
5: E olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in...
4: Quindi oggi assaggerò questa versione.
5: Sì, sì.
4: Allora Mario, ha iniziato il bollore?
5: C'è il bollore. prendiamo tutto.
4: Ecco qua, belli croccanti.
5: Croccanti. Poi dopo ora andiamo con l'olio.
4: Olio extravergine di oliva che qua abbondiamo.
5: Sì, abbiamo, olio ci sta, quindi generoso, generoso. Ci mettiamo due fiori vivi.
4: Vivi.
5: Proprio così, no?
4: Ok.
5: E così anche nell'impiattamento.
4: Allora Mario, andiamo a impiattare.
5: Io ti so che a te piacciono più le verdure, quindi io
4: bravissima.
5: Mi abbonderei di verdure, quindi faccio una cosa così, guarda. Ti metto una zucchina, una patata, eh?
4: Ecco.
5: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo, vivo
4: ecco.
5: Proprio.
4: Questo è il piatto mio preferito.
5: Guarda, io sono emozionato proprio a... perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
4: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della Maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barberi.
0: Aspetta, qui. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barberi. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco fa.

La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Vrà, il formaggio di Vrà e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti, di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bello, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi,
3: ma ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo. No,
2: adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno al ristorante diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brabra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Brabra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante alla Setta Legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend. Forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre.

0: E quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
1: Parliamo di gravel ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
0: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla Gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
2: Da 10 anni che la faccio.
3: Da tempo.
2: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo e una per caduta.
3: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
5: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
1: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestrè Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
6: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per l'Assietta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
7: Partiti con la Seta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, è spettacolare. L'Indiana è la decima, tanto vengo da solo, sono una vincrisa, ve la so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, la vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione Stato Sicurtiva Laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano? Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: Attenzione!

0: Mazzia! Ma lei, Italia Rata! 5 contro 5! Non picciatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
1: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
1: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
1: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
1: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
3: Varese.
1: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
3: Sì, in solito strada.
1: Grave?
3: Vorrei... Ogni tanto.
1: Prima volta per la seta?
3: Sì, questa prima volta.
1: Sei un po' emozionato?
3: Abbastanza.
1: Va bene, sei poco lungo da bere cose, che bello, ti piace?
4: Sì, domani si fa anche la...
1: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo, divertiti, per bene.
4: Ciao, grazie.
1: Piacere, Giorgia, come stai?
5: In attesa, va bene.
1: Com'è la tua tattica, spiegacela. Segui noi.
5: Guarda, è la mia prima gara della vita, ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo, la mia tattica è pregare.
1: Ah, poi quando ce l'ha debuttata allo sbagliare, Però il sorriso è quello che parlo per te, i divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
5: Va bene, grazie.
1: Quando hai fatto l'anno scorso?
6: Avevo vinto.
1: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
6: Per forza, no. Qua per divertirmi.
1: Palle!
5: Sono due.
4: E dove sapevo che...
0: Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Prvo ovećanje, Jakovo. Nije ovećanje Jakovo, istili. Dakle, istili. Istoli je točka, vera, velicima Toskana. Prvo
1: Pio otas.
0: Ecco, perfetto. Le tue voci della terra quando è andata la location e tutto?
1: Poi, lì, se vogliamo, della iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso?
1: Bellissimo percorso come sempre.
0: Duro.
1: Più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, però oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però gli avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. Data bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e mi ha messo adesso perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, quei paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione, per il nuovo tutto possibile.

0: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La setta legge è sempre la setta legge, possiamo dirlo, Giorgio?
1: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
0: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
1: Lo sogno alto. Poi, vabbè, non avevo leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più. Però sono contento, dai, quanto ho, lo sputta lì.
0: Assolutamente, grazie.
2: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
3: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
2: Del sabato, sì sì, no vabbè, ma poi il discorso che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè tipo come oggi io sono contento, ho dato tutto e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
3: Grazie mille di non operare.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava, sì, diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
0: benissimo. Cioè, vedi che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Tra conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto.
3: È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Boh, non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate, una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record da Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo, è a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Off for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Off for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e l'acqua.

0: c'è il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona. Faccio... ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un momento...
2: Come fotoricordo?
8: Sì, sì. No,
7: ricordiamoci di lui.
2: Tra poco non c'è più.
8: Avete mangiato?
11: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
12: Quello che c'è rimasto,
11: a Manetta fino a Varese.
12: Certa gente...
2: Tutto lui, ancora. Lui di Varese ha mangiato tutto.
13: Vino?
14: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
15: Salute. Due bicchieri di vino con pasta padrone ci vuole.
7: Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
16: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
17: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta parte fa
17: giocare? Mi sa che mi hanno beccato. Tre giri? No dai, due li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top, grandi. Adesso non guido più però.
18: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico,

0: che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito. E devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore. E siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
1: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crucie, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzi, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace. Ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui, e poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falsetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco diciamo, è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera così soprannominata del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Champions, la Coppa dei Campioni, attuale Champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, della nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? Che c'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthews. Stanley Matthews era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi. E fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

0: Luigi venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente. Intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellabate.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in

0: casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente

0: direttamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzioni.

0: professionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì! Anche nel prezzo, grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi

staccare. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore.

0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un

0: Monta scale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata.

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: stiamo andando alla scoperta di uno sport molto particolare, uno sport dove si fa sempre canestro, sia con la palla, sia dal punto di vista dell'inclusione. Uno sport che mette al centro del campo non la vittoria che si cerca di ottenere, ma lo stare insieme. Lo stare insieme fra persone completamente diverse l'una dall'altra. Questo sport si chiama Paskin e ci sono 3 giorni importanti in un paese del Vallo di Diano, a Buon Abitacolo.
1: Ed eccoci qua, siamo arrivati nei piani sportivi di Buon Abitacolo, dove c'è il Paskin, si gioca, si fa canestro, si ride, si sfida.
0: Si stanno organizzando. Un applauso. Il campo del Paskin è aperto.

un applauso perché è stato comune capofila di questo progetto. E c'è con voi anche il presidente della comunità montana, il dottore Vittorio Esposito. Grazie a loro per la partecipazione a questo momento inaugurale. Per noi è un evento veramente straordinario.

0: Maria, vieni qua. Che cos'è il baskin?
1: Il baskin è uno sport inclusivo meraviglioso.
0: Come sono le regole? Come si gioca? Spiegalo a me che non la prima volta che vedo una partita di baskin.
1: Allora, ha delle regole molto complicate, tante regole complicate, però...
0: Un solo obiettivo c'ha, cioè, giusto? Quello di far vincere...
1: è quello di far giocare tutti e di vestire tutte le persone con il vestito giusto, io dico.

0: metafora.
1: Cioè sono...
0: ogni ruolo, sì, quando arrivano in palestra, noi somministriamo ai ragazzi un test motorio. In base alle loro capacità motorie, gli viene assegnato un numero e con questo numero loro entrano in campo. Quindi ognuno gioca in base alle proprie capacità.
1: Quindi eventuali disabilità, eventuali problematiche, non c'è niente, è tutto azzerato.
0: No, viene azzerato, anzi, vi dirò di più, se riesco a vincere la partita, la riesco a vincere grazie ai numeri 1, 2 e 3.
1: Che sono i numeri un po' più...
0: i numeri che hanno delle disabilità.
1: Ho capito, e com'è questa squadra? Adesso ci giriamo, lui chi è?
0: Lui è Pietro, è il mio numero 3, è un ragazzo autistico di terzo livello e sono 3 anni che gioca col Sentiero Baskin e ha fatto dei miglioramenti allucinanti. L'anno scorso è stato premiato come il miglior numero 3 della regione campana.
1: Qui c'è una bella realtà sportiva, non soltanto, cioè a livello nazionale e a livello regionale.
0: Sì, a livello nazionale oggi sul campo abbiamo una squadra che viene dalla Lombardia, che è Eureka Baskin Monza, è una squadra che ha vinto il campionato di Baskin Lombardia Nord ed è una squadra di un livello altissimo. Speriamo oggi di giocarla e di giocare al meglio.

0: Allora, tu ti chiami?
1: Mi chiamo Bamamut.
0: Di dove sei?
1: Sono di Gambia.
0: Giochi a basket?
1: Sì, gioco a basket, sì.
0: Come mai? Come ti diverti in questa squadra? Come ti trovi in questa squadra?
1: Ti turbi bene, veramente.
0: Ma giocavi già prima a basket?
1: Sì, sì. Già prima facevo, ma non è tanto.
0: E giocare con tutti gli amici?
1: Sì, giocare con loro. Sono tutti i miei amici, ma comunque essere contento con loro, quello che loro aiutarono per giocare con questi ragazzi, per aiutare pure altri non ne possono camminare, per aiutare loro, per come segnare per gioco, per fare un po' muovere di loro.
0: Ed è una emozione grande.
1: Emozione grande, veramente. Pure hai scritto una cosa come mio squadra.
0: Che cosa? Nel senso il senso...
1: messaggio.
0: Ah, ok, ok, leggi. Come no?
1: Se mi chiamo Mamudu Ba, sono stato primo ospite come minore e adesso sono mediatore della cooperativa Il Sentiero. Io sono molto contento di fare per parte di questo progetto del Sentiero e della fiducia che mi hanno dato per poter giocare insieme a questi ragazzi a basket. Questa esperienza mi aiuta a crescere in diventare un uomo migliore. Grazie a tutti.
0: Grazie a te,
1: sì,
0: Ba.
1: Sì, grazie.
0: Grazie a te,
1: grazie,
0: ciao.
2: Grazie. Vogliamo sapere quanto tempo state così?
3: Da 2 ore.
2: E fino a?
3: Fino a stasera.
2: Quindi ci arriviamo?
3: Certo, ma noi siamo
2: quanti
3: forti.
2: Quanti
3: 40 più o meno.
2: Speravo che siete buoni.
3: Però...
2: non posso.
3: Certo.
2: Mamma mia. Vabbè. Grazie. Noi siamo con
4: Marco dell'Eureka Basket di Monza.
2: Che ci fai qua?
4: E che ci fai qua? E questa è una storia lunga. Un anno fa mi chiama Analia,
2: sì,
4: perché un giocatore del Sentiero si trasferisce in Brianza,
2: okay,
4: vicino a Monza. Mi dice: Marco, voi siete la società di basket più vicina a Seregno, dove viene il nostro La Yen. E io e mi chiede se potevo ospitare La Yen. Io ho detto: Analia, qual è il problema? Mandamelo. E quindi La Yen viene qui con la promessa che al primo torneo che si fa buon abitacolo noi saremmo venuti più con La Yen. E La Yen è il giocatore lì, il numero
5: 46, che prende la palla adesso.
2: Che bravino.
4: Il ragazzo è bravino.
2: E invece il baschino, che cos'è?
4: Arrivo agli arbitri.
2: L'arbitro va sempre ragione.
4: Ah, sempre, quasi
5: sempre ragione tra l'altro.
2: Che cos'è? Da quando lo praticate voi?
4: Noi lo pratichiamo da circa 9 anni, per me è condivisione della vita quotidiana,
2: appunto.
4: Noi dobbiamo condividere la quotidianità con tutti i ragazzi, trattarli come se fossero uno di noi. Noi siamo in campo tutti assieme, la normalità.
2: Si vince tutti insieme.
4: Si vede, si vince tutti insieme, ognuno di noi abbiamo la nostra velocità, i tempi non contano. L'importante è condividere la quotidianità.
2: Grazie mille.
4: Grazie a te.
2: Siamo con il coordinatore regionale del basket, Enzo
6: Comune,
2: ma anche il responsabile del Napoli, o
6: responsabile del Napoli Basket, vice allenatore.
2: Allora, la domanda prima seria sul basket.

0: È bello giocare a basket o assistere a giocare a basket?
1: Secondo te, se ti dicessero che esiste uno sport nel quale non si vede quali sono le cose nelle quali uno non ce la fa, ma si vedono solo le cose nelle quali uno ce la fa e riesce a fare, è la cosa più bella di questo mondo, far giocare delle persone con diverse abilità insieme a ragazzi tra virgolette normodotati che fanno squadra, ma soprattutto fanno gruppo.
2: Ma possiamo parlare con tutti?
0: Possiamo parlare con tutti?
2: Raga, Ischia Baskin qui!
0: Qui!
2: Ischia Baskin!
0: La voce dell'allenatrice è quella che fa più...
2: No, io non sono l'allenatrice. Sono il capitano, l'allenatore non è venuto, è rimasto Anita Agnese, è rimasta Ischia.
0: Tu sei invece?
2: Sono il capitano della squadra, Elena.
0: Mettetevi dietro di noi, scusate, poi vi riprendo tutti così. Elena, chi siete voi?
2: Noi siamo l'Ischia Baskin.
0: Eccoli qua. Questo è Daniele, giusto? Che c'è?
2: Lui è Biagio D'Arco, il nostro cecchino.
0: Allora, quando è nata questa squadra?
2: Questa squadra è nata 4 anni fa a Ischia, precisamente 5 anni fa a Ischia, grazie a Anita Agnese, Mario Goffredo e Stefania Fugo. Okay. E poi da lì abbiamo continuato.
0: Vi divertite ragazzi a giocare?
2: Sì, sì, grazie, no, ragazzi. Ci divertiamo.
3: Tanta.
0: Sì. Ma solo per giocare o si prova anche a vincere?
2: Detto tra di noi, non lo dite a nessuno, ha sbagliato squadra perché noi vinciamo sempre. È il quarto anno consecutivo in Campania che vinciamo il campionato regionale.
0: Quando giocate in campo, chiunque vuole rispondere, può rispondere. Cosa provate? Chi può dire?
4: La passione.
2: Passione.
4: La passione.
0: Come ti chiami?
4: Eleonora.
0: Passione?
4: Passione, la gioia, la grinta e...
0: E portare anche Ischia, mentre è bello anche
4: portare Ischia a
2: l'isola
4: all'isola bella del mondo.
0: Ah, allora dobbiamo venire a Ischia, sì, per giocare a basket e per che cosa pure? Che c'è? Possiamo a breve vengo.
4: Quindi. A breve.
2: Che c'è a Ischia?
4: A Ischia siamo.
2: Che c'è a Ischia? Che c'è a Ischia di buono?
4: Il mare.
0: Invece torniamo al basket e poi vi lascio prepararvi fra poco se scende in campo. La partita, l'emozione più bella che avete provato, chi la vuole dire?
4: La felicità.
2: L'emozione più bella del mondo è stata quella di poter partecipare alle finali nazionali. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato, questi qui hanno partecipato alle finali nazionali nel 2024 a Lucca.
0: Abbiamo fatto una bella figura?
2: Sì.
0: Ragazzi, un saluto a questa situazione, si chiama Selfie, quindi si chiama Selfie.
2: Noi siamo l'Ischia Baskin, pronti?

vogliamo ringraziargli un applauso, perché senza di loro non potevamo più fare. Senza di loro non possiamo giocare, ragazzi. Quindi massimo rispetto anche in campo. Grazie. Parto dal quarto. Quarto posto. Per il pensiero Baschi, il treno. Il gioco di Terapitacolo. Medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medaglie, medagl

Me ne vado da questa bellissima manifestazione. Non vi dico chi vince, non ve lo voglio dire perché alla fine hanno vinto tutti. Non è importante il vincitore di questa manifestazione, di questo torneo quadrangolare di Baskin, che è stato un vero successo.

per i partecipanti, per chi ha ospitato questo evento e soprattutto per i giocatori. È stata un'esperienza importante anche per me, che non conoscevo questo sport. È uno sport vincente, uno sport che fa sempre canestro.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi il punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia? Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce alle

0: Allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palme rivolte verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? Importante che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco, respiro per quatro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso alla velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brassica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devare con le gambe, distendo le gambe, appoggiando le cane a testa in giù. Sollevo i talloni, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi con le, che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco, ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il tallone, benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe. Pieghiamo bene le ginocchia, con le gambe piegate, porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro. Verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare un'inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle, lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa, vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento, questo si chiama monkey stretching, e poi più gambe più distese, da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi cerchi, quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù,
Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterali, solo questo. Avanti e indietro.

benissimo. Poi su e giù. Inspiro, quando vado verso il basso, espiro. E posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterali, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. Trenta, quaranta, cinquanta. Da qua apro, vengo su. E questo qua anche è movimento, il respiro è fluido. Ogni movimento sempre una espirazione. E adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare, facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la larghezza delle tue spalle, e vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paramutkatasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

ancora due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Baixa, abandonar e segue o sólido respiro. E observa cosa avviene, come l'energia cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta
0: con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta.

Da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

È morta a 78 anni Emma Bonino, storica esponente dei radicali insieme a Marco Pannella, leader di Più Europa, due volte ministra, combatteva da un anno con un tumore al polmone. Ha segnato la vita della Repubblica, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutti i partiti e gli schieramenti politici la ricordano e le rendono omaggio per la sua tenacia, le battaglie per i diritti civili e l'irriducibile europeismo. Le nostre idee erano lontane, dice la Premier Giorgia Meloni, che pure rende omaggio a una voce forte e riconoscibile. La settimana prossima ci saranno i funerali di Stato. È scontro tra maggioranza e opposizione.

0: opposizione sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera del Senato all'emendamento del centrodestra che introduce fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma mantiene i capilista bloccati. Respinto invece il subemendamento delle opposizioni che chiedeva di eliminare le liste bloccate e introdurre le preferenze pure. È polemica anche su un'altra modifica voluta da Fratelli d'Italia. Viene alzato di 3 volte il numero di firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento per partecipare alle elezioni politiche. Una soglia spropositata, protestano le opposizioni, che viola i principi democratici. 25 anni dopo l'11 settembre resta uno degli spartiacque della storia contemporanea. Oggi il mondo ricorda le quasi 3.000 vittime degli attentati alle Torri Gemelle, al Pentagono in Pennsylvania e le conseguenze di quella giornata che cambiò gli equilibri internazionali. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto il suo pensiero alle vittime e alle loro famiglie, invitando a non cedere alla logica della guerra, ma a far prevalere la pace. È atteso domani a Roma Alessandro Di Battista, dopo 2 settimane di ricovero a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe lasciare oggi L'Avana a bordo di un'aeroambulanza, con un volo a bassa quota e suddiviso in più tappe della durata di circa 12 ore. Di Battista era stato ricoverato il 28 agosto per una forte cefalea e successivamente sottoposto a un intervento neurochirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono ora compatibili con il trasferimento. A Roma è previsto il ricovero al Policlinico Gemelli, dove proseguiranno le cure.
1: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: We were able to purchase.
3: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
2: Music instrument.
1: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una scelta di solidarietà, destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
4: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
1: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
5: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
1: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini.

0: anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
1: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture, solo l'11% delle donne, per esempio, completa le quattro visite raccomandate necessarie.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e una volta raggiunta di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio, restiamo in Campania dove torna al centro del dibattito la sicurezza del raccordo Salerno-Avellino dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti. Si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
1: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, Largo Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia, sia in direzione nord che verso sud?
0: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
3: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
0: A Matera un medico indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di lavoro non effettivamente svolte, percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio territoriale per l'immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio territoriale per l'immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti Igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
0: Una storia di musica, tecnologie e rinascita è quella di Michele Specchiale, conosciuto come DJ Mickey Bionic. Dopo un grave incidente sul lavoro ha trasformato la propria protesi in uno strumento per tornare alla console. Oggi è testimone dell'inclusione, ha ricevuto una targa per il suo percorso ed è candidato all'onorificenza al merito della Repubblica. Vediamo il servizio. Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. A Polla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
2: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo di lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti, Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni

0: diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
1: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'agri-show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Daniela Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, l'agri-show del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino, dalle aziende agricole di Campagna Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Fidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.

0: 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
1: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
2: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
2: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
1: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
0: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
2: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
0: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
0: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
1: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
0: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
1: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
2: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
2: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
2: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
0: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
2: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
0: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
2: La rana beve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
0: E adesso dove posso trovare altra acqua?
2: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
0: Sì,

0: Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
1: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
2: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
1: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
4: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Krap!
2: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
5: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!
3: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!
1: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
3: Oh, come facciamo adesso?
6: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
4: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!
1: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano, ridevano, perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
5: Ma allora, questa forse è una pentola magica? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina, e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
2: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
2: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
6: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.

0: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
2: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No! Il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.
1: Ma che bella giornata!

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle. Ma come lavorano? Eh?
0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto, perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono, sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala

0: Tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
1: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
1: La la la la la la.
2: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
0: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
3: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
0: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti, la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
3: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
0: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
3: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
0: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
3: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
4: Chi è?
0: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
3: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
0: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
2: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
4: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
2: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato.
0: La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
3: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
4: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
0: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
3: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
4: Posso chiederti un favore?
3: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
4: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.

Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e una volta raggiunta di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dal militare della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare

0: e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
1: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio, restiamo in Campania dove torna al centro del dibattito la sicurezza del raccordo Salerno-Avellino dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti. Si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
0: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, Largo Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?
1: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
3: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da fuoco.

0: forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
1: A Matera un medico indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di lavoro non effettivamente svolte, percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio territoriale per l'immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio territoriale per l'immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campan.

0: Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo Fami 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
1: Una storia di musica, tecnologie e rinascita è quella di Michele Specchiale, conosciuto come DJ Mickey Bionic. Dopo un grave incidente sul lavoro ha trasformato la propria protesi in uno strumento per tornare alla console. Oggi è testimonia dell'inclusione, ha ricevuto una targa per il suo percorso ed è candidato all'onorificenza al merito della Repubblica. Vediamo il servizio. Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. A Polla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
2: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno

0: hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano d'Anagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti, Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15:30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
0: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'Agri Show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Danila Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, prova in campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma questa

0: Domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center, con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio, dunque, protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia, con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagne Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie per tutta la giornata. Infatti, sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: Appunto del circondario molese, tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto, sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filea, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono iscritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità, ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso. Tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed. E questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione, però, è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15%. In base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: la Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito, in tutta Italia, quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche, o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
6: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
7: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
8: TK Home Solution
7: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo.

0: telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate

0: subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi

0: Oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
3: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
2: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, 4.
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, porra,

per tutte queste cose, ancor di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto: fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video in coppia allora con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo e tutti quanti dicevano: ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti inventando il mondo e poi alzava la gamba e cantava: e la vita, e la vita è bella.

sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, no, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, tu hai un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente,

0: volte poi diventi, secondo me, cerchi di diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
1: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
2: Sì.
1: Ci puoi dire, Morena?
2: La aggiungi tu?
1: Beh, no, vabbè. Figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
2: Sì, grande artista.
1: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
2: Certo.
1: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
2: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
1: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
3: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
1: Esatto, Mario.
3: Questa volta, se succede qualcosa, il responsabile
1: non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
3: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
1: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
3: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
1: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
4: Grande!
5: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
6: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
7: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte, e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
8: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
5: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
9: Viva il pesce prete!
5: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè, abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
10: Il tempo di un caffè oggi è con
11: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
5: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
12: Con la cucina?
5: Sì.
12: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte, e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
5: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
12: col
5: diciamo.
12: Botto, sì.
5: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
12: No, sì, perché poi mettevi...

0: lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
1: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
0: Perché
1: credi?
0: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
1: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco
0: Ma
1: Visani?
0: perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
1: Dunque, piaci o non piaci? È
0: Bravo,
1: questa la verità?
0: bravo. E questa sicuramente l'essere diretti. Non è che ti comporta avere tanti nemici, ma tanti amici.
1: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
0: Me ne fotto.
1: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per
0: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità. Capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato. Questo è il tuo punto di partenza. Sei un
0: Sempre,
1: Peter Pan.
0: non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni. Il
1: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
0: cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
3: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, Cristi Pallone e Marco Carena. Marco.
4: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino.
1: Eccoci
4: Eccolo
1: qua.
4: qua, e poi Marco Carena da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei
1: Bella,
4: contento?
1: bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
5: Limone, che bella situazione.

0: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io sì, ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio.

0: dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Monepiemonte.
1: Sai, questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
0: Bene.
1: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
0: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
2: Ciao Limone.
0: Ciao ciao.
1: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribudio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
4: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, e questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi!

il vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.
3: Molto lentamente ti avvicini e hai uno sguardo strano, sei a un centimetro, a un millimetro da me, e dici così, scosco.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime.

0: Luglio, lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità, la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, A Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
0: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
0: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una scelta di solidarietà, destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
0: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
4: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
0: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
5: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.
6: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati, anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte.

fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni

0: Ogni viaggio merita di 4 mesi. Batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio, restiamo in Campania dove torna al centro del dibattito la sicurezza.

0: Del raccordo Salerno-Avellino dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
1: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arboro Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?
0: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
2: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
0: A Matera un medico indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di

lavoro non effettivamente svolte percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla Migrazione.

0: e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo Fami 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
1: Una storia di musica, tecnologie e rinascita è quella di Michele Specchiale, conosciuto come DJ Mickey Bionic. Dopo un grave incidente sul lavoro ha trasformato la propria protesi in uno strumento per tornare alla console. Oggi è testimonia dell'inclusione, ha ricevuto una targa per il suo percorso ed è candidato all'onorificenza al merito della Repubblica. Vediamo il servizio. Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. A Polla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
2: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS.

0: di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano d'Anagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti, Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse.

0: anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
1: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'agri-show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Daniela Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie per tutta la giornata, infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa contaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di quel Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Puntaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara ad Amalafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del Borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque vuol dire che si estende a tutto l'anno, estremamente fitta.

se la Cilento ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Prologo di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cimento non ha fatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore, di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cimento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi viaggio a Stella Cimento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei Santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali.

Durante la dominazione aragonese, il monastero e i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ci sono posti nel mondo che riescono ancora ad aprire le porte ai passanti, amici, a sconosciuti, per offrire loro ristoro, convivialità. Convivialità, una parola che veste benissimo su Biagio De Prisco e tutta la sua famiglia, che alla preghiera unisce cucina e ospitalità. Siamo nelle campagne di San Marzano sul Sarno. Qui, nel primo giorno di primavera, viene celebrato attraverso la recita del rosario rigorosamente in dialetto, San Giuseppe. Biagio insieme alla sorella Anna Maria e alla mamma sono pronti per accogliere centinaia, tra amici, fedeli, amanti del canto popolare o semplicemente curiosi e passanti.

0: tu stai tagliando il pane che hai fatto tu per stasera.
1: Questo ho fatto il pane nel forno a legna con il lievito madre.
0: Buonissimo. Ma senti un attimo, Biagio, ma tu queste cose, no, che fai, gli incontri a casa tua, che sono feste alla fine, no?
1: Eh sì, sono feste di tradizione che fino a qualche anno fa io facevo in un cortile e poi ho preferito farle qui in campagna da me, nel mio habitat, in casa mia.
0: In cortile dove? Cioè,
1: in un cortile del centro storico del paese, di San Marzano sul Sarno.
0: Ok, ma è sempre abbinato alla religione, queste serate
1: sempre,
0: che fai di convivialità?
1: Sì, sempre abbinato alla devozione. Sono feste di... questa in onore di San Giuseppe. E poi ovviamente... Dopo la parte devozionale c'è la parte popolare, il canto, la convivialità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino, è questo.
0: E senti, è difficile oggi aprire la porta di casa, no? A chiunque.
1: Allora,
0: come fai a fare questa cosa? Cioè, sembra una cosa, cioè sembra, guarda, in passato magari poteva essere una cosa molto naturale. Invece
1: noi viviamo ancora con quella mentalità dell'ospitalità, nell'avere le porte di casa aperte a chiunque.
0: A chiunque?
1: A chiunque, sì. Può venire chiunque. Ovviamente sempre in umiltà, in educazione.
0: Vai.
1: No. Rilla e Maria.

0: Maria, tiene qualche po' da pesce anche da parte. Papa. Ok, ma come...
1: Ma che ha perso il cane?
0: Vabbè, ma chi le va a turno turno, Maria? Chi le serve a dire? No, chi lo va a suoi ascure? È maschile, è maschile.
2: Fai tu, fai.
1: Viaggio, quindi ogni volta se l'aspettano pure che tu prepari queste cose. Per,
0: sì,
1: per
0: allora,
1: gli amici tuoi.
0: Allora, ormai ti posso dire che... È diventato un appuntamento, è diventato proprio un appuntamento. Pensa che ci sono amici che vengono da Napoli, addirittura che a pranzo non mangiano nulla perché già sanno che poi qua, perché dicono che io poi cucino saporito, è questo.
1: Allora si mantengono apposta, no?
0: Eh sì.
1: Che rapporto hai con la religione tu?
0: Allora, noi siamo una famiglia molto cattolica. E abbiamo sempre vissuto ogni festa, ogni funzione, la domenica in chiesa, quindi una famiglia molto cattolica praticante.
1: Stasera quindi ci prepariamo per i balli, i canti.
0: Stasera ci prepariamo innanzitutto per la parte devozionale del santo, c'è questo rosario in dialetto cantato, e poi per il ballo, per il tutto.
1: Quando andiamo a cucinare, va?
0: Eh sì,
1: aiuto
0: cucinava.
1: Pure io, va?
0: Ah,
1: aiuto pure
0: bene,
1: io, va?
0: Bene.
1: Aiuto pure io. E poi cibo e religione, però.
0: Cibo e religione. Diciamo che poi ci sono per le ricorrenze, no? Noi qua festeggiamo San Biagio, che è il protettore di San Marzano sul Sarno. E c'è un pranzo legato proprio a quella festività, e cannelle spezzate, capomarolo con il sugo di maiale, la tracciulella, coton, e quello era proprio il pranzo.
1: Non c'è festa senza cibo.
0: Esatto, è pagani, Madonna delle Galline, c'è il tagliolino, quindi ogni ricorrenza, ogni festività legata ad un culto, e comunque c'è pure il culto del cibo.
1: San Giuseppe che ruolo riveste?
0: San Giuseppe è uno dei santi maggiori, oltre San Giovanni Battista che è il santo maggiore. San Giuseppe è il padre putativo di Gesù il custode ed è il protettore della buona morte. È il santo che per noi credenti è quello che ci libera il passaggio dell'anima per andare nell'aldilà, andare in paradiso, in purgatorio, poi non sappiamo dove andiamo,
1: non lo sappiamo.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Tu non sai dove andrai, no, non lo sa nessuno.
0: Non lo so, io ho chiesto.
1: Che ti aspetti tu?
0: Io ho chiesto a Basta Camerano una casarella, un furno, un pezzo di terra vago, il problema non ci sta, però mannare che se non ci vago.
1: Bravo.

0: Rito religioso che mantiene viva la tradizione di un canto in dialetto che si eleva da lì a poco nella stanza affollata e piena di fiori ed alloro. Biagio accoglie gli ospiti e ci anticipa il canto di preghiera.
1: A parte la legna sul fuoco che
2: insomma, sì. Sta calmando pure il vento.
1: È vero, quindi. Ma com'è?
2: Si è addolcita l'aria.
1: Esatto.
2: Vuol dire che San Giuseppe ha festato.
1: Esatto, bravo, è vero. Senti, ma questo è il campo tuo?
2: No, il campo mio sta dietro.
1: Sta dietro.
2: E dall'altro lato.
1: Ok, che cosa sta per accadere ora?
2: Ora cominciamo il rosario cantato in onore di San Giuseppe e poi dopo tutto quello che viene.
1: Tutto quello
2: inizia,
1: che viene.
2: Inizia la convivialità. Buonasera.
3: Ciao.
2: Buonasera Rosa.
3: Ciao, ciao.
2: La convivialità del cibo.
1: Esatto.
2: Un bicchiere di vino e.
1: Ma Biagio, che cosa dobbiamo.

0: Che cosa dobbiamo stare attenti ora nel rosario? Un canto in particolare? C'è
1: No,
0: qualcosa di
1: allora no,
0: particolare?
1: è tutto un rosario che si canta, dura un quarto d'ora,
0: Ok, ma in dialetto?
1: è in
0: Che
1: dialetto, sì,
0: dialetto è?
1: dialetto marzanese, anche diciamo se negli anni è stato aggiustato un po' più verso, come dire,
0: Per farlo rendere più fruibile
1: esatto,
0: forse.
1: non è proprio dialetto
0: Quello
1: stretto più,
0: stretto
1: no,
0: antico.
1: no.
0: Ok, è
1: Allora,
0: cambiato.
1: è cambiato un po', però è sempre in dialetto, la melodia però è sempre quella,
0: Okay.
1: la
0: Ma ci
1: melodia
0: puoi
1: del
0: intonare
1: canto.
0: qualcosa così?
1: Del rosario? Certo, come no. Allora, le due strofe che si cantano, una fa San Giuseppe.

Cibo, religione, tradizione, qui tra le terre bagnate dal fiume Sarno. Una statuetta del santo risalente al 700 viene portata da Bruno, femminello paganese, amico di Biagio, e posta sull'altarino, a vegliare la sala. In fila, come si fa quando si riceve la comunione, ognuno prende da mangiare. E il fuoco vibra, a tempo di tamborra. Si è fermato anche il vento. È davvero il primo giorno di primavera qui da Biagio de Prisco, che per devozione apre le porte di casa sua a tutti coloro che vorranno.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

questo luogo iconico della nostra città è entrato in un panorama meraviglioso dopo una serie di interventi di ristrutturazione di messa a messa in sicurezza di questa struttura e come ricordava lei che in suo casa su diversi livelli ci troviamo adesso a piano integratore bambinamente riperto a metà dicembre dello scorso anno questo è il nostro museo antiquario ed è lì sempre riconosciuto appunto il museo archeologico. Una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà e poi è stata vissuta dai greci, dai romani, insomma veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

settore della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così proprio posso appigliarti vi rinviamo che alcune della nostra città ha tanti riconoscimenti a livello della dottuna, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, noi diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Guarda, siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione del nostro castello Angioino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e alla teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che la lettura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

Il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge, quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili, la nostra Riva Vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importanti di difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il Settembre Culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto, perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme, e che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui, per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura, nel 2011, in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri, fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi, a seguito del Covid, il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015, e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui, e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile. E vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto, ad esempio, per quanto riguarda la sezione mare, un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'Istituto Nautico, e proprio stamattina c'è una scolaresca che sta studiando di fronte a una cartolina straordinaria un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene, e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il Museo del Mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi e appunto anche la biblioteca tenuta bene e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

0: Oggi andiamo a Sala Consilina a conoscere una storia, credo che sia unica, o quantomeno rara a livello anche nazionale. La storia di Rocco e Carmela, la storia di due persone, fratello e sorella, che vendono quotidiani, libri, riviste, giocattoli per bambini, ma anche profumeria, da oltre 60 anni. Zio Rocco e Zia Melina, per questione di età, hanno 88 e 84 anni, hanno messo in vendita la storica edicola. Ovviamente anche, sappiamo anche che la crisi delle edicole, la crisi dei giornali riguarda un po' tutti, ma loro non lo fanno, non chiudono per crisi, perché l'attività, da quanto sappiamo, va benissimo. Sappiamo anche che non vorrebbero chiuderla, anzi ce lo diranno credo loro fra poco, però è una storia che merita di essere raccontata, perché Zio Rocco e Zia Melina sono davvero due personaggi unici. Come vi chiamate?
1: Io ho chiesto Carmela.
0: Da quando è che lavorate qua?
1: Non mi dite. Ma io sono stata pure in piazza.
0: In piazza sopra?
1: Sì. E poi sono sceso.
0: Questa è la...
1: Perché c'è stata mia sorella, Antonietta. È stata mia sorella, Antonietta qua. Poi lui, essa. E poi ho pigliato la cosa.
0: Che, e
1: 42 anni?
0: Anni. 42 anni.
1: Di...
0: Che vendete il giornale?
1: No, di più!
0: Di più? Che, quindi, vendete giornali, vendete, questa è in edicola...
1: Ma qua è piccolo, ma io stavo all'altra parte, dove ho fatto mettere la...
0: Insieme portate avanti un'edicola che è storica. Il primo ricordo qua dentro qual è? Nell'edicola, anche se non era fisicamente qua, qual è?
1: No, ma io sono stata in piazza.
0: Il primo ricordo. Quando
1: il primo ricordo, io sono stata in piazza.
0: Quindi la gente che viene a leggere il giornale.
1: Ma qua sono venuto.
0: Eccolo
1: dopo.
0: Qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua.
1: Lui, no.
0: Allora, nome, devi dire il nome, devi...
2: Zio Rocco.
0: Zio Rocco. Perché da Zio Rocco? Che ho chiamato Angelo? Io ti ho chiamato Angelo, non so perché, perché sei un angelo.
2: No, padre, come sei?
0: Zio Rocco, aspetta. Da quanti anni è che lavori questa?
2: 60 anni.
0: 60 anni?
2: 62 anni, sono preciso.
0: Quello che dicevo prima a tua sorella, il primo ricordo.
2: Il primo ricordo? Che mi ricordo? Che è dato un giornale all'onorevole. No, l'onorevole Alfredo De Marzio.
0: Ah!
2: Quando ero in piazza.

0: Ti tengo tutti i libri di Alfredo De Marzio.
1: Che bella
0: cosa. Me l'hai regalato.
2: Ma mamma fa venire i libri suoi.
1: Ma cioè,
0: qui ce te voglio arrivare.
1: Aspetta, ma fermiamo. La cosa bella è che siamo a Sala Consolina, e dico la storica. Sentiamo Radio Alfa, che è la radio storica di Salerno. Compriamo il mattino, perché dove lavoro io, guardiamo Italia 2. Voi siete però, a parte gli scherzi, il cuore delle edicole del Vallo di Diano.
0: Ho conosciuto all'arcivescovo di Palermo, il dottor Pappalà, per me il preside Marino.
1: Che storia che abbiamo fatto. Ma mi fai fare un giro qua dentro?
0: Sì.
1: Andiamo.

0: Questa è la terza sede, giusto? Ecco qua, che è? Nozze d'oro dell'informazione. Questo che anno era? Questa è una bella iniziativa. Ma bella storia, bel ricordo. Però sono 60 anni che fate, giusto?
1: E ho conosciuto, sai che mi hai detto una cosa? Il dottor Locatelli. Che per la terra, tecnica, via Piemonte.
0: Chi aprì? La prima edicola, chi l'ha aperta?
1: Io, via Roma.
0: Poi?
1: Dopo è stata la sorella che era a tutte e due via Roma. Dopo,
0: quello che dicevate voi prima.
1: Dopo questa cosa qua mi aiutò molto il tuo compaesano Michele di Laus. Per mezzo di Vincenzo Scarlata e Bernardo D'Arezzo.
0: E poi hai fatto sempre, avete sempre lavorato fra giornali, libri, riviste.
2: Avete visto?
0: Andiamo.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Abito di canto, l'ho regalato. La cosa è che c'era il braccio destro di Caglio, che era ispettore della Gazzetta dello Sport.
0: Vendere questa edicola un po' ti dispiace?
1: Molto. Sì. Perché ho conosciuto molti personaggi.
0: Ma oltre a quello, anche a voi vi dispiace? È la vostra vita.
1: Sì.
2: Però, e io da prima, questo qua.
0: Chi è più grande fra voi due?
1: Sì.
0: Fratello maggiore.
1: Ho conosciuto il braccio destro di Antonio Cava, il dottor Lucio Barone, che era ispettore della Rizzola.
0: Parla assai, eh?
2: No.
0: Lui ha tanti ricordi.
1: Della Rizzola.
2: No, della Rizzola. Fatto lui è poi andato fuori. Vai pure a Napoli, ma voi sapete che adesso vai a Napoli.
0: Non lo so, va a vedere il Napoli. Ma sì. I ricordi più belli di quelli delle edicole, che so, il primo libro, il giornale che avete venduto, avete fatto leggere, qualche bel ricordo che avete.
1: Che ricordo?
0: Sì.
1: Ogni mattina portavo il giornale all'avvocato Nino Cappello.
0: Ah, tutte storico avvocato.
1: Tutte le mattine, a prima mattina si portava il giornale. E l'altro che era storico pure che si portava il giornale, l'avvocato Michele Baratti.
0: Beh.
1: E dopo quello che veniva sempre, spesso che si veniva, il giornale era Salvatore Perroncino.
0: Zio Rocco, quando aprite la Sarcinesca la mattina, che pensi? Che provate?
1: Un'altra giornata che passo volentieri.
0: Cioè voi al primo pensiero aprire qua l'edicola, anche 87 anni?
1: 88.
0: 88 anni? Quindi, voi siete più giovani, si vede che siete più giovani.
1: 84.
0: Quindi venite ogni volta qua, aprite con la...
2: Andiamo di casa qua.
0: Sì, lo so. Quindi è una gioia aprirla.
1: Sì.
0: E quando verrà venduta, perché per la questione di riposare un po', diciamo?
1: No, e noi già la togliamo perché mia sorella scende solo la mattina dalle 11 fino a 1. Okay. Dopo ce ne sai, nel pomeriggio non scende.
0: Però è una ferita al cuore, vedi?
2: Oh, quando ho detto, ho sempre non volevo. Non volevo. Ma... Poi, difatti, poi abbiamo avuto, non d'accordo con mia sorella, ma che gliel'ho dato io. E dico, ma, dice, però vedi che io non vorrei. Ma sì.

noi stiamo un po' vedendo i ricordi che Zio Rocco nasconde, ma neanche gli piace condividere, in uno dei suoi tanti scrigni. Questo è quando c'era la lira. Questa l'hai guadagnata qua. Questo vendendo i giornali all'epoca.

0: quando si vendevano. No, no, mi piace.
1: Ma vengono da fuori. Sono con noi, vengono qua.
0: A venire a comprare il giornale. Che c'è pure la Di Maio, ci abbiamo, no, ci abbiamo Conte.
2: Aspetta.
0: Chi è? Trump.
3: Vendere i giornali, vendere il quotidiano, era bello, era parlare.
2: Sì, ma ti voglio dire, è stato un periodo che i giornali, i quotidiani sono stati in crisi. Adesso, da poco questo tempo sta salendo.
3: Di nuovo?
2: Salendo, sai per quale motivo?
3: Dimmi.
2: Per parecchi commercialisti, che se con 24 ore sono ritornati in agenzia, in altro, nelle dico, perché... La carta stampata è sempre la carta stampata.
3: Ok, quindi torniamo a vendere i giornali.
2: Sì,
3: il mattino come va? Va bene il mattino?
2: Proponevo un mattino, sai chi ero mattino? Un dottore Pappalardo.
3: Ma mo che Pappalardo, mo c'è Pasquale Sorrentino, va bene Pasquale Sorrentino?
2: Sì, sì, sì.
3: Meno male, il mattino va bene, quindi i miei già articoli sai, vengono letti a sala consulente.
2: Sai che te lo posso dire? Che
3: sì.
2: Comunque sono stata amica fedele, con Pasquale Manzo.
3: Ah, come no?
2: O ex tipo cristiano.
3: E tu conosci tutti, conosci? Il giornale poi le leggevi pure tu, giusto? Le leggevi, le riviste. Quindi...
2: E di personaggi politici risale, ma la mattina arrivano qua. Che novità c'è?
3: La preghiera del mattino, come diceva. E invece il giornalista preferito della carta stampata chi è? Oltre a me, ovviamente.
2: Primo, sai chi è?
3: Il
2: professor Lapadula. Prima della professor Lapadula, sai che sta.
3: Grandissimo giornalista di Sala
2: Consulente. Che è corrispondente prima. Sì. Amadeo Sicca.
0: I nomi sono davvero importanti per zio Rocco. I nomi dei giornalisti che hanno scritto pagine e pagine, che sono entrate in questa e quell'altra edicola e hanno avuto modo proprio di parlare con zio Rocco, di raccontarsi e raccontare, di informarsi, di leggere, di scrivere e di fare qualsiasi altra attività che all'interno di questa edicola per oltre 60 anni si è sviluppata. Una edicola storica anche premiata, nonostante zia Melina non volesse.
3: Questi qua chi sono?
1: Quali?
3: Chi sono in questa foto? Chi siete? Siete voi?
1: Qua sono io, questo sono io.
3: Faccio un po' di riprese.
1: Ah.
3: E che foto è questa? Che storia
1: è? Questo è il Giro d'Italia del 1990. E io sono stata...
3: Premiata. E perché?
1: E perché hanno quando ha passato il Giro d'Italia. E ha già fatto una cosa che non avete detto. Proprio noi. Ma l'altro fa giro. Ma io non ci voglio venire. Ma come? Là te voglio solo pagare. E tu non vuoi venire.
3: E poi alla fine invece su.
1: La Gazzetta dello Sport.
2: Che sfruttiamo Luigi Giordano.
0: Allora, per concludere, facciamo che. E poi è troppo bello, ci starei sempre. Cosa pensate di questi 60 anni come edicola? Qual è la cosa? Il primo pensiero? Come edicolanti? Qual è il primo pensiero? Una commozione, dispiacere, emozioni? Parla un attimo con zia Melina e poi vengo da te. Qual è l'emozione che provi?
1: L'emozione che provo, oddio, che ho lavorato sempre. Ho fatto tanto per tutti. Tanti per tutti.
3: Soddisfatta, contenta?
1: Soddisfatta, ma si sa sempre che il buono
3: e il cattivo.
1: È il cattivo. E quello è proprio che tengo una piaga.
3: Però.
1: Ho una piaga.
3: Voi avete fatto la storia di Sala Consilino, però. Questo lo possiamo dire. La storia anche del Vallo di Diano. Lo prendo io.
4: La scala, la chiave, le prendo io.
3: Lo metto qua. Giusto? Siete la storia. È una bella cosa. No.
1: Me l'ho fatta proprio perché veramente
3: sì,
1: per motivi di salute, ma non posso proprio, francamente, perché io sto con mia sorella.
3: Questo
1: tengo tutto, io tengo tutto. Io l'ho fatta come prima. Ma i miei nipoti mi hanno voluto bene, ancora.
3: Ma anche i cittadini di Sala Consilino del Vallo di Diano vi vogliono bene, per quello che avete fatto per Sala Consilino. Andiamo da Melina e Zero. Sì, Zero, tu cacci ancora, è una cosa che ti dico, sei uno scrigno. Allora, Zero, dimmi, aspetta.

0: Aspetta, la tua emozione in 62 anni vissuti.
1: In compagnia di tutti gli amici politici, abbracciando agricoli, abbracciando muratori, tutti, tutti abbiamo.
2: Ma ora vengono qua.
1: E questo qua, aspetta, questo me l'ha
0: E
1: regalato.
0: Zemili, ma l'edicola, quando passi davanti all'edicola là dove era prima, via Roma.
1: Non ci vado, come arrivo la mia, mi batto un cuore, tengo parecchi ricordi.
0: C'è adesso là?
1: È chiuso, è già un tabacchino.
0: Ah, ho capito. Adesso dopo lo vedo, quest'ultima cosa. Dimmi, che cosa provi di questi 60 anni vissuti come edicolante?
1: Come dico là,
0: Sì.
1: dell'amicizia, più che altro l'amicizia, e ho conosciuto parecchi personaggi, sia come Paolo Portoghese,
0: Ah, ha creato la città. Va, l'amicizia, le persone che ho conosciuto.
1: tutte.
0: Una vita felice è stata.
1: Sì.
0: È stata.
1: Dopo ho conosciuto molto.
2: Quando stavo qua poi,
0: Zerocco, una vita felice.
1: felice, molto. Ho conosciuto Vincenzo Scarlato, tutti i vecchi, tipo Cristiano Mastella, tutto. Anche Vincenzo De Luca, quando è stata a Sala Consilina, che
0: Ah.
1: l'abbiamo dato noi il giornale, che lui fece lo sciopero del latte, sì. Quando la sera si ritirava, ci diamo noi un giornale, lui a dormire là. Ultimamente che è venuto a Sala,
0: Sì, l'ha ricordato sta
1: si è
0: cosa. Ce l'ho
1: ricordato.
0: pure io, ce l'ho pure io.

Salutato Zirocco e zia Melina. Ancora Zirocco mi inseguiva per farmi vedere giornali antichi, storie, foto, perché la storia per lui è fondamentale, perché quella storia l'ha vissuta anche sui giornali, non solo la storia locale, la storia anche nazionale, l'ha vissuta, l'ha fatta vivere grazie alla vendita dei giornali per oltre 60 anni. È stata un'esperienza davvero bella quella di incontrare zia Melina e zio Rocco, fratello e sorella che vendono quotidiani, riviste, rubriche, cruciverba, giocattoli per bambini, anche profumi da oltre mezzo secolo. Ora stanno vendendo questa edicola per motivi di età, ma sono certo, sono sicuro, non c'è neanche bisogno che lo dica, hanno lasciato una storia, un segno indelebile nella storia di Sala Consilina e del Valodidiano, ma anche nella storia delle edicole.

0: ho trovato una cosa che nelle edicole, almeno quando avevo 10 anni, non mancavano mai. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. I Super Sandos. Quanti Super Sandos hai venduto, Zero? Eh? Quanti bambini? Ma non se ne vendono più. Se vende ancora Super Sandos?
1: Sì.
0: Ecco, fammi un attimo un ritorno nel passato, adolescenziato. Figurine, ne vendi?
1: Sì.
0: Figurine, i panini?
1: Sì.
0: Boh. Tu sei legato alla politica, ma io sono pure legato a questi sentimenti.
1: No, tutti, sono legato a tutto. Faccio la cosa di tutto.

Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale, e poi commercializzarlo. Cervia è la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca, e lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del Mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio. E di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che concentrandosi fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? Che, cioè, è un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè, non andiamo a fare nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare quest'acqua, che solitamente, non solitamente, che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso in climi molto caldi come il nostro la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale. E quindi dobbiamo cercare di

0: consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere, il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio, quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale. Quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore. Questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde, sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottona e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede. Perché secondo me una sala adesso non ci va. Per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto. Lo togliamo.

anche se sta attaccata di lato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente tocca aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok, e faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui, ecco. Lascia il sapore della carne, non è diventato salato per niente, mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente, quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare e buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Pienno del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più, però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso la marognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco. Stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo solare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non è in piatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare esercita una pressione economica, spesso in grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

0: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. $3.952 per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un

0: aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo, per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizie, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRIB Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
2: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità, la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: L'Italia può svolgere un ruolo da protagonista nelle tecnologie strategiche, a condizione di costruire collaborazioni capaci di produrre competenze, applicazioni e opportunità industriali nel nostro paese. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, lo ha detto al termine della tappa newyorkese della missione istituzionale negli Stati Uniti. Butti ha partecipato allo Young Q Investor Day, occasione di confronto con uno dei principali operatori mondiali nel campo del quantum computing. La presenza ha assunto particolare rilievo alla luce dell'accordo proprio tra Young Q e l'azienda italiana Lutec, finalizzato ad accelerare l'adozione del calcolo quantistico e delle tecnologie legate alla sicurezza. La missione americana serve a trasformare il dialogo in investimenti e progetti concreti. Il nostro obiettivo è collegare ricerca e impresa, attrarre capitali e fare dell'Italia un luogo in cui le tecnologie del futuro non vengano soltanto utilizzate, ma anche sviluppate, ha concluso Butti. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine per rilevare l'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei microimprenditori in Italia. In particolare, Banca Italia ha rilevato il ricorso delle microimprese al cloud computing per il salvataggio, l'elaborazione e la condivisione dei dati. Il cloud, soluzione digitale più facile da implementare, è adottato in modo estensivo dal 36% delle microimprese, a cui si aggiunge un ulteriore 8% che la impiega in modo limitato. Più contenuto risulta l'impiego della robotica, dell'interconnessione dei processi e dell'intelligenza artificiale. Ciascuna tecnologia è adottata in modo estensivo o limitato da circa il 5% delle microimprese. Tuttavia, una parte delle microimprese è impegnata nella sperimentazione di tali soluzioni o ne prevede l'introduzione entro un anno, il 19% per l'IA, il 13% per l'interconnessione dei processi e il 12% per la robotica. Sogin ha aperto sul proprio sito le iscrizioni per visitare venerdì 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma. L'iniziativa è realizzata in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e vuole far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale. Sono previsti 3 percorsi di visita, 2 nell'impianto OPEC di Sogin e 1 in Nucleco, ciascuno della durata di circa un'ora. Il primo mostra una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato, il secondo tour interesserà la sala controllo e permetterà di vedere come si misura la radioattività e si utilizzano speciali tende di contenimento. Il terzo sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi. Venturi ha presentato allo Space Summit di Parigi, Altaluna, rover compatto e maneggevole, progettato per svolgere attività nei pressi delle future basi lunari. Ideato per assistere gli astronauti, sarà in grado di svolgere missioni che prevedono, per esempio, la movimentazione e il trasporto di carichi. Il veicolo ha una massa prevista di 300 kg e una capacità di superamento degli ostacoli particolarmente elevata. Altaluna è progettato per operare in 2 modalità, con un astronauta a bordo oppure in modo autonomo. Esegue operazioni come scavo, livellamento e preparazione del terreno, oltre allo sviluppo del sito e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture di base.
1: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
1: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una scelta di solidarietà, destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla

0: Nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
1: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
0: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
2: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
0: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
3: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, Centro Analisi Cliniche, e affidati

ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi clinica.

0: Delle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter

essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va dentro l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori

0: creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri martedì 8 settembre a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile, è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali

e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: Creativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: proiettili esplosi sette hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità.

istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo Stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro.

0: centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore, e il messaggio scelto dagli organizzatori.

Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile, è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato.

0: anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
2: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel

0: Girendo, effettivamente Ancio è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
1: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
2: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazioni.

0: sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosicistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosicistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosicistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosicistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
0: Un
4: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela

Patrimonio Culturale di Napoli, in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio.

0: Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate alla

0: accoglienza e alla lontananza dai propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione, che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica.

pubblica italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della

0: luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
1: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
2: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
1: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
3: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
1: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
3: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
1: Sì, hai ragione, ma...
3: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
1: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
2: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
2: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
2: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
1: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
2: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
2: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
2: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
1: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
3: Hai visto Sultano?
1: No, deve essere in giro da qualche parte.
3: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
1: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
2: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
1: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
2: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
1: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.

0: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
1: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
1: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
0: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa!»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare!»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora!»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?

0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco. Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva
0: Ma
1: detto.
0: perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui.
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che.

0: Sì?
1: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo... può trasformarsi... in un piccolo topo?
2: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
2: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
2: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
2: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: per il mese proviamo circa il suo primo titolo.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantate.

che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi inchinerò, è loro e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esorcizzo muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o inventario.

Dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo usto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: e non mi fermerò.
1: Sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che risponde al nome di Filippo.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the ARCO Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti! E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanni Agamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chiama bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti Arco per Yanni Agamret.
3: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo. Ieri il pathos, quella falsa partenza, e a stasera ritorna in alto, più in alto di tutte, subito chiude i conti Yanni Agamret, e la sfida per il primo posto è andata. Ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
4: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione di arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tagliato qui a Rockmaster!
3: Rook and roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato. Siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support these two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
4: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo
3: 20.
4: Sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Partita.

0: in questo swing, in questo aggancio, in questa notte di meraviglia, in questa notte di amore, in questa notte di tutto quello che noi sappiamo che esiste dentro i nostri cuori, anche se non sappiamo neanche che cos'è. E lei lo sta mettendo dentro gli appigli, lo sta mettendo dentro ogni movimento che sta realizzando. E va bene così, alzo tutto il vostro amore.
1: Philip is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa in un tecnico di tubo, ma via con la semplicità imbarazzante! Yannick Noé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro per quel ragazzo che c'è lì. È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenk.
1: Philip non vuole aspettare, fatto subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tuo. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No, non così, non così.
0: Può fare un altro giro, altrimenti facendo sbandui.
1: Solo per lo show.
0: Qui gli voglio far fare un altro giro. Dopo... La magia allo stadio d'arco e che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fammi l'osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spastolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van
1: Aiaia da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo al direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

0: Ladies and gentlemen, the medalist for the Rockmaster KO Bull 2025.
1: Make some extra noise for Anna Maria, Brooke and Yania. Back to back podium, torna sul podio Philip, viene premiato dal vice sindaco del comune di Arco, Marco Piantoni.
0: Germany, Yannick Blue.
1: Yannick viene premiato da Davide Battistella, presidente Fasi, con la medaglia. E invito anche il presidente dell'SD Rockmaster, Stefano.
0: Of the Rockmaster KO Bull 2025.

spalla, immaginando nuove mete per curare la mia sete. Paesi mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua.

Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma babbo, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo. Danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
6: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
7: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
7: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, cerchi di diventare il guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
6: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
6: La aggiungi tu.
4: Beh, no, vabbè. Figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
6: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
6: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
6: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro più vivo che mai.
8: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
8: Questa volta, se succede qualcosa, il responsabile
4: non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
8: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
8: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
9: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
10: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero, è un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
11: Come cucinare questo pesce?

0: Naturalmente bisogna batterlo prima.
1: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
2: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
3: Viva il pesce prete!
2: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
4: Il tempo di un caffè oggi è con
5: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
2: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
6: Con la cucina?
2: Sì.
6: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, quante piante sono? Ovvio, arrivavamo giù 5.000.
2: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
6: col
2: diciamo.
6: Botto, sì.
2: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
6: Andavo, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
2: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
6: perché
2: credi?
6: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
2: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
6: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
2: Dunque piaci o non piaci?
6: Bravo.
2: E questa è la verità?
6: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
2: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
6: Me ne fotto.
2: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
6: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
2: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
6: sempre
2: un Peter Pan.
6: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
2: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
6: Il cuoco.
2: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè, questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
7: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
8: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
9: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
10: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo show, sì, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che c'è stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte. Era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani. Abbiamo trovato anche il colpevole. Non so cosa sto dicendo, però mi piace. Ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.

0: mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io fino ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, paloma, ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio, ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
4: Questa è la mia storia, un po' l'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene,
4: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
1: Ciao Limone.
3: Ciao ciao.
5: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
1: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oh, c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
5: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il bissardo musicale e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
6: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
5: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi.
7: Lui è

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico, sento, e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana

0: settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four.

0: troviamo ai Gatti de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale, non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.

0: effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta, aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
2: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
2: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di
1: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
3: gatto,
1: che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
4: È vero, è vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
4: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso, sì, del gatto dato in adozione.
1: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket.

0: basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda, op, vieni mano, vieni, sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta, con le mani impegnate, esatto, quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
2: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia, ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, quanto
1: attacco.
0: che sono.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre
3: Certo.
2: perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi,
2: Sì,
0: insomma. Oddio,
2: esatto.
0: io un po' meno, però insomma.
4: Pioggia, neve o grandine,
2: evento,
4: siamo
2: sempre,
4: sempre qui,
2: qui.
4: sempre, qui e nelle
2: Qui
4: varie
2: e
4: colonie
2: nelle
4: di
2: colonie.
4: Montferrato.
2: Questo è il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero.
1: colonie.
0: Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor
1: Libero
5: Libero,
1: Federico.
5: perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato
4: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
4: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
4: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
2: ciao,
6: gatti,
2: ciao,
4: tanti saluti,
2: ciao,
4: ciao e
2: ciao, ciao,
4: arrivederci, alla
2: arrivederci.
4: prossima, ciao,
0: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria.

0: per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: 2000 animali randagi. Dai, save the dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda l'orma!
3: Guarda l'orma, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: L'orma
4: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali, sono attenti, che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto, e se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato Cetatmus, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene, ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazioni, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo

smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo

Uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente, quindi, per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate alla

0: e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica.

pubblica italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa.

0: del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse

ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare

0: affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale

l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

150 abitanti, che fa parte del Parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama

0: Subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: A avevo un appartamento

0: dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 € al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione.

0: impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro, un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un

pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto

che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli. La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
1: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
1: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5x1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
1: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti.

0: Accanto passano motociclette perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
1: Molte di sue case quedaron totalmente destruite.
2: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
0: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
3: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture, solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1900

0: smart sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di

distanza, continuo ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La

0: fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social, giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
3: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio,

L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024.

Tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Food Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza.

0: Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo

periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo Stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati.

perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace.

0: resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici.

Olimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: tu pensavi che ti portavi prima i ballerini cubani, poi i ballerini latini, poi latino e greco, poi matematica, no vabbè,
1: tutto,
0: ti portavi tutto quello che vuoi tu e io rimanessi così da solo, come invece no, guarda questa, scusate,
1: splendida.
0: Luciano, seguimi con le tue magiche 82 telecamere, queste bellezze straordinarie che ormai tutti vorrebbero portarci via, mica,
1: oro e argento, mica, guarda, solo, e mirra,
0: bravo, no, questa è un po' natalizia,
1: ecco, però
0: è una cosa che va bene per tutte le stagioni, come il brano che parte in questo momento, che si intitola
1: I Will Follow Him.
0: Benissimo. Interpretato naturalmente da queste leggende ormai della nostra musica qui a Gran Italia, che sono Lidia e Tina, ma soprattutto con la bravura del maestro Caridi e della Reggio Orchestra Gran Gala Italia.
1: Da Sister Act.
0: Da Sister Act.

0: Brave, brave, brave, brave.
1: Grazie.
0: Non riuscivo a stare senza di voi, infatti sono rimasto lì come uno scemo ad ascoltarvi, uno scemo nel senso con imbambolato, in attesa che arrivasse quell'altra bellezza planetaria che è Elena Presti. Hai visto? Non
1: sì.
0: solo
1: no, ho sentito
0: non solo i latini, ho anche guardato questa
1: ecco,
0: bellezza straordinaria.
1: Io sento e lui guarda. Vedi.
0: E poi questa bravura della Reggio Orchestra, che sono veramente straordinarie. Abbiamo portato qui a Gran Galetano ancora una volta un'ondata di sud, precisamente dalla Calabria. Perché questa era la Reggio Orchestra con le voci di Tina e Lidia.
1: Esatto. TLMF Solution, Luca Tomei, insomma un uomo, una soluzione per tutta la digitalizzazione sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, che poi anche i privati.
2: Sì, noi ci occupiamo di aiutare le aziende nella migrazione, diciamo nello sviluppo digitale con soluzioni in cloud, con soluzioni che proteggono e aiutano la gestione dei processi aziendali.
1: Luca Tomei, un nome, una garanzia. Un artista poliedrico, una voce unica e inconfondibile perché molto vellutata, molto suadente, un timbro particolarissimo. Lui è un grande amico, un grande ritorno qua a Gran Gala Italia. Lui è Frank Amore.

Mi hai giurato amore eterno, il caldo dell'anima quando viene l'inverno.

0: Grazie.
1: Un brano intenso.
0: Complimenti, gli applausi, tutti meritati.
1: Un brano
0: tutti
1: inedito,
0: meritati.
2: Sì, un brano scritto da me per rappresentare questi grandi amori che partono con una grande energia, col fuoco, ma a volte si finiscono, e la cosa drammatica è che finiscono con il silenzio di una persona, questo silenzio che poi scoppia dentro, perché l'altra persona si fa tutte le domande possibili.
1: Vedi.
2: Sono cose che succedono spesso, devo dire.
0: Intanto complimenti,
1: sei
0: complimenti.
1: Molto emozionante come persona.
0: Perché no, lui sente molto, è una persona molto sensibile e sente molto questo tipo di interpretazione. Poi con l'arrangiamento, naturalmente con la complicità, come dico io, del maestro Caride della Reggio.
2: Sì, io sono stato onorato di aver avuto l'orchestra intorno a me, questa orchestra meravigliosa, anche perché devo riconoscere che nonostante il look bisogna svelare che anche io appartengo a quella retorica di cui tu parli, cioè alla Calabria,
1: ecco,
2: e quindi
1: infatti,
2: sono figlio, sono di Cosenza, per cui sono onorato di avere una band di ragazzi giovani che capiscono e danno il vero senso e il significato alla musica.
0: Vento
1: è
0: del
1: vero.
0: Sud, vento di Calabria, ma soprattutto il vento benefico
1: di Frank Amore. Grazie,
2: grazie
1: Frank.
2: Di tutto.

E siamo arrivati nell'atelier di Pina Grasso, questa straordinaria stilista che abbiamo trovato anche a Hollywood, a Los Angeles, e andiamo a cercarla perché si nasconde, penso, sopra nel... in sartoria. Ma intanto guardiamo che sono abiti meravigliosi, stupendi, proprio da principessa, perché questi sono abiti di gran moda, elegantissimi, con dei tessuti raffinatissimi. Guardate che ricami straordinari. Poi ovviamente non solo questi elegantissimi da serati, da grandi eventi e cerimonie, ma anche abiti da sposa, che poi andremo a vedere. E intanto abbiamo trovato anche un bel premio dedicato proprio alla nostra Pina Grasso, ed è un premio di eccellenza italiana, infatti la troviamo nel mondo, anche a Los Angeles. Allora andiamo a cercarla perché siamo sulle sue tracce. Intanto ammiriamo questi abiti stupendi.

0: Valentina Tacchi, il faro, la nostra compagna, insomma siamo sempre qui in Gran Gala Italia.
1: È una porta fortuna e poi ci fa piacere certo. Che il faro, questa rivista, continui ancora a crescere.
2: E certo, il faro si illumina illuminando, infatti vedo qui tanti amici anche dell'Expo.
0: E abbiamo visto uno particolare, no? Che ci ha dato delle parrucche molto belle.
2: È una delle realtà importanti anche all'interno del faro, è Italwig.
1: Il fatto che vi stiate concentrando questa...
0: Allora, Carmelo Caruso, un saluto.
2: 60 anni quest'anno, leader dell'azienda, proprio anche sul territorio.
3: Grazie sempre per l'opportunità che ci avete dato per presentare tutti i nostri prodotti che sono al vostro servizio sempre.
0: Poi ricordiamo appunto queste parrucche varie, no? Sia
1: fatto,
0: per lo spettacolo.
1: Il fatto che vi siete concentrati anche sul commerciale con le parrucche quest'anno, non so cosa pensare, però la prendo come un fatto bene augurato.
0: Ma stavi benissimo con la parrucca.
1: Schianto,
0: e poi ricordiamo appunto
3: sarà una sfida.
0: Sono parrucche sia per lo spettacolo, per il varietà, eccetera, ma anche per insomma una missione,
3: anche per una missione particolare, perché ovviamente le persone che fanno delle cure specifiche perdono i capelli e la nostra azienda è al loro servizio per fargli ritrovare il sorriso.
0: E infatti, grazie. Come altre volte abbiamo detto, Isadoglia, che poi prende tantissimi insomma esempi, no? Anche nel sociale, di donne che hanno avuto delle problematiche, che ce l'hanno a livello insomma anche per trattamenti come la chemioterapia, sì. Per cui la parrucca diventa proprio una necessità anche per alcune donne.
3: Ed il nostro obiettivo è far trovare il sorriso proprio a queste persone.
0: Bene, grazie.
1: Grazie tante cose.
0: Grazie Valentina.
3: Grazie.

La bellezza non conosce limiti, è dentro di te, pronta a risplendere. Con le nostre parrucche puoi esprimere chi sei veramente. Siamo qui per esaltare la tua bellezza ed autenticità. Amico. Che tu stia lottando con la perdita dei capelli o desideri semplicemente esplorare nuovi look, noi siamo qui per te. La tua bellezza è unica e noi vogliamo esaltarla in ogni modo possibile. Esprimi te stessa senza limiti. Italwig, dove la bellezza incontra la libertà. www.italwig.com, telefono 06 59 15 365.

0: Visionarium Shop Live Italian ci aspetta Paolo Odierna, eccolo qua, grazie. Grazie. Allora, facci vedere questo posto meraviglioso dove ci sono le eccellenze del Made in Italy.
1: La visione dell'Italia. Qui entriamo in Italia, pur essendo in California, Los Angeles, entriamo in Italia. Qui siamo in Italia, tutto quello che vedete, qualsiasi prodotto vedete, è italiano. Dal food, al fashion, all'arte, alla musica, e adesso non c'è mattina presto, altrimenti c'è la musica dal vivo, e questo è il nostro regno.
0: Bellissimo, con grandi artisti, quadri, opere d'arte e poi tutta la parte della enogastronomia e eccellenza sempre italiana.
1: Questo è il nostro regno, quello che volevamo fare alla fine è fatto.
0: Bene, allora ci sta aspettando anche Letizia Tang.
2: Grazie.
0: Allora, eccoci per la parte moda che curi tu, stilista.
2: Esatto, sì. Benvenuti, e qui abbiamo il nostro angolo della moda, alla linea Moda Bites.
0: E poi anche accessori.
2: Accessori da uomo, cinture.
0: Benissimo, allora andiamo su a vedere.
3: L'angolo nascosto.
0: Ecco, l'angolo nascosto. Invece lo spazio, no? Per le riunioni di lavoro, un grande tavolo.
1: Questo è il simbolo dietro, è fantastico, è lo spazio dove noi ci riuniamo per promuovere, per organizzare le promozioni e organizzare gli eventi.
0: Andiamo a trovare anche il socio che sta lavorando, Lorenzo Lisi, eccolo.
4: Mi fa piacere essere qui anche stamani.
0: Grazie. Lui si occupa un po' più della contabilità, no?
4: Sì, sì, sì, no, questa è più una fase di contrattuale.
0: Esatto, e quindi aiutate a seguire le aziende, a promuoverle e a facilitarne l'accesso, no?
4: Sì, sì.
0: Sul mercato americano.
4: Esatto.
0: Benissimo, grazie Lorenzo Lisi, grazie. Paolo, allora spiegaci che cosa si fa qui.
1: Questo è un posto fantastico, dove vedete questo backdrop, dietro c'è un pannello più scuro e lì verrà proiettato tutta la cinematografia italiana.
0: Visionarium Shop, lo shop per le eccellenze del Made in Italy, quindi venite in California, venite a Pasadena, vicinissimi a Los Angeles, perché qui è un posto che vi aspetta se siete un'eccellenza italiana, sia per quanto riguarda l'enogastronomia, per quanto riguarda l'artigianato, l'oreficeria, la moda, e quindi vi aspettiamo, mi raccomando, scegliete questo shop perché è un'occasione unica e irrepetibile per far conoscere il vostro brand e le vostre opere qui in America, in California.
5: C'è una bella canzone a questo punto di questa sera, io vorrei dedicarti, carissimo.
0: A me proprio, ma
5: sì,
0: guarda te,
5: ma sì,
0: che
5: ma
0: fortuna,
5: sì,
0: che ho.
5: Però è una canzone, noi abbiamo pensato e presentato tante canzoni nuove, tanti brani inediti, questo invece è un classico, però per fare questo classico c'è un arrangiamento, è Gianluca Rando, molto molto particolare, lo puoi presentare tu?
6: Un ensemble con cui collaboro, mi onoro di collaborare, e loro sono
5: gli Archetipo Ensemble. Facciamo un applauso, benvenuti.
0: Grazie. Grazie.
5: Benvenuti. Allora, spiegaci a parole tue, Gianluca.
7: Faccio io.
5: Ah, lo fa lei, perfetto.
7: Lo faccio io. Allora, è una parte dell'ensemble che conta anche più elementi, però abbiamo voluto fare una cosa un po' più raccolta, e di solito così fa etnico d'autore, e i classici della canzone napoletana sono un po' il nostro fiore all'occhiello.
5: Questo è un bel progetto, bello. Il brano si chiama Spingule Francese, Archetipo Ensemble.

Perfetto. Complimenti agli Arrachetico Ensemble, bravissimi, grazie, ci avete portato proprio in teatro. Bene, grazie, grazie.

Salve a tutti. Il mio nome è... Mi avete già riconosciuto, vero? Sì, sono proprio io, Guglielmo Marconi. Ho ottenuto il prestigioso incarico di introdurre questo progetto. Direi che ne è passato di tempo dal mio esperimento di trasmissione mediante onde radio di un segnale a distanza. E dal 2 luglio 1897, quando, dopo varie peripezie, ho finalmente ottenuto il brevetto. I brevetti sentirete parlare anche più avanti, perché sono stati impiegati anche in questo caso. Dunque, prima di lasciare il palco ai veri protagonisti, vorrei darvi giusto un paio di anticipazioni. Me lo consentite?

0: E allora creiamo un ologramma del professor Araniti, così poi lo vediamo nel palco olografico proiettato, vero? Qui abbiamo un green screen. Sì. E poi cosa succede?
1: E qui in questo momento, diciamo, ci stanno riprendendo e la mia immagine verrà tolto tutto lo sfondo e poi tramite una rete 5G, una rete privata che abbiamo in questo laboratorio, manderemo il segnale nell'aula magna e poi lì verrà proiettato nel palco olografico.
0: Benissimo, allora io mi tolgo così fanno l'ologramma solo suo, poi magari un domani anche il mio.
1: Assolutamente. Questo che adesso vedete è il sistema di acquisizione delle immagini, dietro vedete il telo verde. Adesso elimineremo il telo verde in modo tale da creare l'ologramma per inviarlo attraverso la rete 5G all'interno del palco olografico. Adesso lascio il microfono e ci vediamo all'interno del palco.
2: Ecco a voi il professor Giuseppe Araniti.
1: Salve, sono Giuseppe Araniti, responsabile del progetto.
3: Avrei tante cose da dirvi, ma vedo un ospite speciale. Ciao professore. Ciao professore. Oggi oltre a me c'è anche il direttore del Dipartimento di Essen, professore di Capua e la giornalista.
1: Ho capito.
3: Elena Presti.
1: Vado via. Ok, vi lascio in buone mani. Arrivederci a tutti e buon proseguimento.

0: Grazie, grazie a entrambi. Bellissima esperienza essere qui con voi in questo palco olografico, insieme ovviamente al professor De Capua, che poi è il direttore del Dipartimento DIES, che vediamo in tante puntate di Gran Gala Italia, spiegarci tutto questo dipartimento che è veramente molto articolato con tante materie. È un dipartimento d'eccellenza, come sappiamo, proprio riconosciuto dal Ministero come quinquennio di eccellenza di formazione. Allora, professor De Capua, siamo qui quasi ologrammi.
1: Sì, questa è la testimonianza di quello che fa il nostro Dipartimento per la Società, il nostro ruolo in questo territorio. Questo progetto è partito da un'esigenza, una necessità impellente e abbiamo cercato di dare delle risposte grazie alle competenze tecnologiche che abbiamo. La possibilità di dare un supporto ai medici per la diagnostica di malattie senza la presenza del paziente è una delle opportunità che questo progetto ha consentito di realizzare.
0: Bene, professora Raniti, allora tante possibilità per gli studenti, no? Che frequentano questo laboratorio, questo palco.
2: Sì, indubbiamente sono tante le possibilità, oltretutto questo palco è solo una parte delle tecnologie che abbiamo acquistato all'interno del progetto. Questo palco è collegato a una rete 5G privata, quindi le attività di ricerca e di studio che stiamo facendo in questo momento è quello proprio di effettuare le comunicazioni olografiche, quindi poter trasportare le persone da qualsiasi punto a un altro e poter vedere quindi non solo delle persone ma anche degli oggetti in 3D per poterli analizzare. Per esempio durante un intervento chirurgico, come può essere una TAC, una risonanza, un cuore e via dicendo.
0: Esatto, a breve vedremo allora questo cuore ingrandito, insomma tutte le possibili attività che si possono espletare qui. Allora, tanti allievi, no? Che si iscrivono e tante possibilità anche per un futuro, per una professione.
2: Assolutamente, diciamo che i nostri studenti, una volta laureati, hanno enormi possibilità, insomma, di lavoro. Quasi tutti, una volta, diciamo, il giorno della laurea, hanno già diversi contratti, lavoro in mano. Quindi questa è veramente una grossa opportunità per i nostri studenti e il territorio tutto.
0: Bene, so che è un progetto anche studiato a Roma tramite la Blu Cinema e quindi sono contenta perché anch'io avevo realizzato una pubblicità per il Ministero della Salute proprio adottando lo stesso sistema, però questo è molto grande.
2: Sì, in realtà è uno dei palchi olografici più grandi che hanno realizzato e questo ci consente di poter, come avete potuto vedere prima, di entrare dentro il palco e avere la stessa altezza diciamo, del personaggio olografico.
0: Bene, quindi ricordiamo il Dipartimento DIES, che è un dipartimento proprio all'avanguardia, che permette agli studenti anche di entrare subito nel mondo del lavoro, perché essendo all'avanguardia ci sono degli specializzati proprio in queste materie, vero, professor De Capua?
1: Assolutamente, assolutamente possiamo dire che a Reggio Calabria si può studiare ingegneria, ci si può specializzare e assumere una professionalità che veramente è appetibile in tutto il mondo.
0: Bene, grazie al professor Araniti, al professore De Capua e intanto vediamo le immagini che ci coinvolgono di questi ologrammi che sono in campo medico, ma poi possono essere in tutti i campi. Grazie.

0: una cantante molto bella, brava, insomma, una bellissima voce, anche elegante lei. Lei è Alice Ray.
1: Alice Ray!
2: Che splendore, ragazzi!
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Alice. Come
2: Alice,
0: stai?
2: Dall'ultimo momento che ti ho visto, l'ultima volta che ti ho vista, come stai,
0: cara? È cresciuta,
2: cara?
0: Ancora.
2: Ciao. Allora, non sei cresciuta per niente, guarda, non sei cresciuta per niente. Scherzo,
0: no.
2: Sei in ottima forma. Tu arrivi da
3: Parma
2: e sei una grande tifosa di calcio. Di quale squadra?
3: Del Bari.
2: Del Bari, guarda.
0: Non ci siamo messi d'accordo.
2: Ma sul serio,
0: guarda, ci sono un po' di fischi e altri applausi, ovviamente. Fischi e applausi. Allora, cara Alice, raccontaci un po' ultimamente che cosa hai combinato con la musica.
3: Sì, allora sto scrivendo un nuovo album che uscirà con l'anno nuovo e oggi vi presento Occhi Nuovi, che è uno degli ultimi inediti usciti e parla della possibilità che noi abbiamo di cambiare la nostra mente e cambiando la nostra mente anche la nostra vista, il nostro modo di vedere le cose cambia.
0: Esatto, vero.
3: Quindi
2: curioso,
0: sei saggia.
2: Conosco già questo brano, però voglio che lo conoscano anche di più i nostri amici telespettatori qui a Gran Gala Italia. Ripetiamo il titolo del brano.
3: Occhi Nuovi.
2: Canta
0: Alice Ray.

0: E complimenti, bravissima, grazie. Torni ovviamente a trovarci poi in altre puntate. Grazie, gentilissima.
1: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIS. Per info scrivi a orienta.dis@unirc.it.
0: E ora ti dirò, c'è un personaggio accompagnato dalla sua band, personaggio molto particolare perché va dai fumetti al grande cantautorato, molto espressivo lui, è molto particolare. Vittorio Lemuri!
2: Caro Vittorio, come stai?
3: Ciao, ben
2: ritrovato.
3: Grazie, sono molto felice di essere qui e con voi due e non vedo l'ora di raccontarvi un po' di belle cose, insomma.
0: Bene, tra l'altro non hai portato il tuo libro che è molto esplicativo su di te, sulla tua carriera, perché proprio si intitola, come si intitola?
3: Si intitola proprio Lemuri il visionario. Esatto.
2: Che diciamo, non è un titolo casuale, perché insomma ha tutto un programma, no, perché visionario?
3: Allora, diciamo che io mi chiamo Vittorio Centrone, in arte Lemuri il visionario. Lemuri è un soprannome che mi è stato dato da ragazzino e chi mi ha dato il soprannome non sapeva, aveva visto una vaga somiglianza quando ero adolescente tra me e queste proscimmie che vivono nel Madagascar, perché all'epoca avevo gli occhiali spessi e ero cresciuto molto in altezza, quindi qualcosa li ricordò questa cosa qui, e questa cosa rimase al punto che Pordenone, tuttora dove vivevo quando ero ragazzino, molti non sanno che mi chiamo Vittorio ma mi chiamano Lemuri. Poi dopo col tempo abbiamo scoperto, e io ho scoperto con grande piacere, che in realtà per gli antichi romani i lemuri erano gli spiriti, e soprattutto per la leggenda di Platone inizialmente Atlantide si chiamava continente Mu, Lemuria, i primi abitanti della terra sotto forma di spirito si chiamavano lemuri. Quindi quando ho scoperto questo ho capito che per il mio alter ego non c'era nome migliore di quello che il destino mi aveva già dato, e quindi ho ottenuto questo.
0: Bene, intanto vediamo anche il libro, la copertina del libro è bellissima, io l'ho letto, non tutto, una parte lo rileggo perché dopo il tuo incontro chiaramente l'approfondisco.
2: Perfetto.
3: Questo progetto ovviamente è diventato anche, appunto, come dicevi tu, un libro, una graphic novel, un disegnatore di fumetti molto conosciuto che si chiama Giulio De Vita ha letto la mia storia che pionieristicamente io mi sono messo a scrivere e da cui è nato il mio alter ego, gli è piaciuta, e da questa cosa qui siamo andati in Francia, siamo andati in America, abbiamo fatto tanti spettacoli.
0: Allora, tu però hai una band, ti esibisci questa sera, ci fai ascoltare un bel brano?
3: Assolutamente, io invitiamo sul palco
0: la band,
3: i musicisti che mi accompagnano meravigliosamente in tutti i concerti che facciamo.
0: Eccole.
3: Abbiamo Stefano Tedeschi alla chitarra, Fasella al basso e Stefano Refolo alle tastiere questa sera.
0: Bene, grazie. Allora che cosa ci fai ascoltare?
3: E vi faccio ascoltare il nuovo singolo che è uscito a dicembre, che si chiama La strada degli spiriti e che è ispirato al fatto che io credo che ci sia veramente una sorta di peruranio sopra di noi, dove gli spiriti del passato continuano a comunicare con noi, sono le nostre radici, e quando sono stato in visita al cimitero di Père Lachaise io ho proprio sentito che c'era una comunicazione, e a distanza di tanto tempo ho deciso di dedicare a questa emozione una canzone.
0: Siamo sulla stessa vibrazione.

0: Un gruppo di animati. Bello, intenso, vero?
1: Bravi,
0: per me è la
1: ragazzi.
0: Verità. Grazie.
1: Complimenti, un brano bello, tosto.
2: Grazie,
1: devo
2: mille.
1: Dire, carico
2: sì.
1: di energia.
0: Bella voce e complimenti l'arrangiamento e tutto. Grazie, alla prossima
2: grazie
0: puntata.
2: Grazie mille, grazie, grazie. Grazie, ciao a tutti dalle Mori Visionari.
0: Stai con noi,
2: certo.
0: Grazie.
1: Vai,
0: allora, caro Alfredo, come sei bravo, dolce, sensibile ed
1: sì,
0: empatico.
1: Dove mi vuoi portare?
0: Bene, io ti voglio portare in Francia perché Gran Gala Italia è internazionale, tu
1: e
0: lo
1: come
0: sai,
1: fai?
0: C'è addirittura Los Angeles, la California che ci ascolta, che vengono qua degli ospiti incredibili, ma è la volta della Francia.
1: Come fai a portarmi in Francia?
0: La Francia io ti porto perché c'è un bravissimo compositore, cantante, musicista che viene da lì, un grande amico, Artibano.
1: Artibano, che piacere, ma sai che è un amico mio da tanti anni. Artibano, come stai? Gli sono cresciuto un sacco di capelli ad Artibano, a me è tutto il contrario. Ciao Artibano, vieni qua. Da, maestro Garidi, sono tutti amici nostri. Sì.
0: Gianni Gandi,
1: lascialo stare a quello
0: che vuole salutarlo, vedi?
1: Sei educato, Artibano,
0: è carino Artibano.
1: Come stai, Artibano?
3: Non c'è male, sono morto e me ne stanco.
0: Sì,
3: informo. Da martedì sono in Italia, Catania, Taormina. Palermo, io sono arrivato apposta per lei, per la vostra compagnia.
0: L'orchestra.
3: E complimenti, Gianni. Complimenti. Senza ipocrisia, come dice alle altre persone, magnifique.
0: Bene, perfetto. Grazie. Vedi, i complimenti ci piovono da ovunque.
1: So che magnifique.

0: anche la canzone che stai per eseguire in questo momento, che però non è una canzone, molto di più.
1: Ma
0: di
1: lui
0: che
1: ha
0: si
1: fatto
0: tratta?
1: Tantissime hit, tantissime compilation.
2: Quando è arrivato il Covid mi sono passato a fare tutte le riprese, canzoni di 50-60 anni fa. La signorina sa che io non sono cantante, l'ho conosciuta nel 2009. Siamo a 2024, 25, 26,
0: perché
2: e adesso mi passa il tempo per me e facciamo, cambiamo con le persone che sa che c'è qualcosa in testa.
1: In testa.
2: E non con quel che crede sapere qualcosa.
0: Bravo,
2: e non sa
0: bravo, bene, bravo,
1: bellissima,
0: bravo. Senti che applauso che
1: è un
0: fuori.
1: Applauso scrosciante. Oh. E cosa ci fai ascoltare?
2: Un po' d'amore.
0: Ah. Artibano.
2: Merci.

0: Qui si parla tanto, caro Gianni, di eccellenze, di personaggi di calibro, di personaggi bravi, artisti, gente di talento. Tu sei un personaggio di talento e tra le cose più belle che hai scritto, che hai arrangiato, che hai realizzato, c'è un pezzo in particolare.
1: Si chiama Elenia.
0: È dedicato a chi?
1: Dedicato non si sa a chi.
0: A una prima donna.
1: Una prima donna, è stato girato a Roma questo.
0: Attento a come parlo, no, dico per la tua incolumità, perché sì.

0: Vai pure.
1: Va bene.
0: Diciamo, girato a Roma.
1: Girato a Roma, un bel video, sta andando in on, è in vendita su tutte le piattaforme, iTunes, Amazon e via dicendo.
0: Perfetto, dedicato alla nostra.
1: Un bel disco di platino.
0: Alla nostra prima donna.
1: Okay.
0: Elenia, arrangiamento di Gianni Gandi e con qualche particolare vocalismo della nostra Elena Presti.

Gianni Gandi, bravissimo, complimenti, sempre classico, jazz e tutto. Bene, allora, adesso portiamo in qua la nostra Elena Franzo.

C'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale sono le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali.

0: culturali, i costumi e l'artigianato tipico folcloristico, la moda, la musica, lo sport, cinema e TV. Una piattaforma in grado di ospitare la rassegna delle culture dei popoli di tutto il mondo, attraverso gli expo e le fiere tradizionali dei vari paesi.
1: Siamo tornati in questo viaggio tra le culture del mondo e siamo tornati proprio in Romania. E mi piace fermarmi anche perché con la WIO è sempre una scoperta di culture, di musiche bellissime. Abbiamo ascoltato un canto straordinario nelle puntate precedenti. Adesso andiamo con Liberato Mirenna, che ripresenti questa nostra delegata, no, della Romania, e parliamo un po' della puntata di oggi.
2: Esatto, noi, come hai detto Elena, nella prima puntata abbiamo già scoperto questo gruppo artistico straordinario che oggi, in questa seconda puntata, ci daranno l'opportunità di rivederli, di riascoltarli con molto piacere. E diciamo, la maestra è qui presente,
1: che è Michela Bologna,
2: che è Michela, e ci dirà cosa presentano oggi.
3: E innanzitutto grazie di nuovo di essere con noi e soprattutto noi di esserci qui. Il gruppo Romania, che è qui, ha due canzoni, ma adesso dobbiamo decidere se forse voi potete decidere se volete ascoltare in inglese o sempre in lingua rumena una canzone. Ma che ne dite? O tutte e due?
2: Ma anche in inglese, sentiamola in inglese.
1: Ha deciso,
2: sentiamola
1: liberato
2: in inglese, ok?
3: Grazie. Allora,
2: vai.
3: You Raise Me Up.
2: Ah. Grazie.

0: Molto complimenti, brave, bellissime voci, interpretazioni.
1: Complimenti alla maestra, veramente.
0: Grazie. Anche a lei che è delegata della Romania, ma è anche insegnante di canto e anche ha fatto la giurata nel nostro Warsaw Talent della WIO.
2: Sperando che li farò.
0: E che li farai.
1: E vorrei ancora una volta ringraziare il nostro amico Florin Tataru.
0: Esatto, saluti a Florin, alla Romania.
1: Esatto, Florin è il nostro delegato per la Romania.
0: E allora tornate a trovarci.
1: Grazie a voi, grazie al gruppo, grazie.
3: No, perché, caro mio, qua si è fatta una situazione un po' troppo slow, un po' troppo soft, e poi noi siamo tutti, lo sai, siamo tutti abituati a dare un po' di ritmo. Non per niente mi sono portato da casa i compiti, mi sono portato uno in gamba come Claudio Casalini! Claudio Casalini! Claudio, stasera è un momento in cui... Come stai, Nazzu? Stai bene? Parla il mio microfono, tutto ok?
4: È la prima volta che vengo in uno studio televisivo.
3: Te devi ambientare, anzi faccio io come se fo, permetti. Lui, per Casalini, toccare un vinile è una roba che... Ecco, questo è Tex Over, Italo Disco, sapete che tutti quanti stanno facendo... di tutto per entrare in questa maxi operazione dell'Italo Disco che è tornata, ma noi che abbiamo qui una come Gianni Gandi, una come Elena Presti in questo momento, a proposito di ritmo, a proposito di quattro quarti, io direi, se siete d'accordo tu e Gian Lurando, di andare subito ad alzare il volume. Amici da casa, alzate il volume del vostro televisore. È già pronto qui con noi il buon Claudio Casalini con tutti i suoi vinili, ma soprattutto Elena Presti e questo super medley che si intitola Los Caminos de la Vida. Elena Presti!
0: Le hit!

0: Sì. Ti ho sempre detto che il rosso ti dona, soprattutto il rosso ti dona, ma come mai?
1: C'è una sorpresa e una bella situazione di donne.
0: Vediamo.

0: un'eccellenza italiana, un'associazione sempre presente per la disabilità, soprattutto l'associazione Senza Limiti dal Piemonte, da Torino, con Andrea Viettini in questa bella occasione dei campionati nazionali di nuoto della FISDIR. Allora Andrea, vicepresidente, che cosa hai da dire dell'associazione Senza Limiti?
1: Dell'associazione Senza Limiti, che sono favolosi. Siamo 70 volontari, uno più bello dell'altro, ringraziamo tutti e ringraziamo anche le altre società, Panda, Fuori Onda e Paideia, che ci stanno dando una mano. Grazie a tutti. Sentite che rumore è questo.
0: Ci sono le premiazioni sempre sul campo. Ricordiamo i tanti sport.
1: Tanti sport, sono 12 sport, abbiamo 180 ragazzi diversamente abili che fanno 12 sport, uno sport alla settimana e esperienze extra tipo canoa, rafting, sci nautico e via, subacquea, via così.
0: Quindi un'associazione proprio che integra questi ragazzi, non solo le famiglie, le fa sentire in famiglia ma anche competitivi, perché poi questi ragazzi si cimentano in vari sport e trovano delle motivazioni maggiori, anche dei progetti, no? Delle finalità della loro vita, al di là di, cioè proprio come se fossero normalissime, perché in realtà ognuno ha le sue qualità, infatti Senza Limiti è proprio per aiutare a non avere più limiti in nessun campo.
1: L'hai detto benissimo, Senza Limiti è proprio per togliere tutti i limiti. La cosa è che tutti gli sport, dal primo all'ultimo, se adattati a tutti, possono essere fatti da tutti.
0: E ricordiamo sempre il 5 per 1000, è importante devolverla a un'associazione così, in cui nessuno prende nulla, perché voi siete volontari al 100% e devolvete veramente il 5 per 1000 alle attività dell'associazione, che è un'attività molto molto importante. Senza Limiti.
1: Grazie mille a tutti, ciao!

e siamo alla piscina Trecate 24, 25, 26 maggio per le finali dei campionati italiani nazionali di nuoto della FISDIR.

0: Andrea Vietti, vicepresidente dell'Associazione Senza Limiti, ma anche grande organizzatore in primis di questo evento straordinario che sono i campionati italiani di nuoto della FISDIR. Allora, intanto la FISDIR è Federazione Italiana
1: Sport Disabilità Intellettiva Relazionale, esatto. Federazione Italiana.
0: Ma oggi tantissimi che gareggiano, tantissimi atleti.
1: 325, fantastica, un'emozione pazzesca per noi che è la prima volta in assoluto che organizziamo un campionato italiano, ma il campionato italiano è la prima volta che viene a Torino, quindi direi un doppio orgoglio.
0: Senza limiti.
1: Grazie mille a tutti, ciao.

0: Allora, io adesso vorrei ascoltare un po' di musica napoletana, tu no?
1: Da, ma come fai?
0: Ma io un po' di musica napoletana in questo momento. Abbiamo avuto l'orchestra che ha fatto l'omaggio al Cantanapoli.
1: Ma tu mi fai felice, ma tu quando mi dici queste cose, così all'improvviso, solo che mi viene anche un'idea. Secondo me questa canzone partenopea viene rivisitata in questo contesto da un personaggio in particolare che è...
0: Alfio Lombardi.
1: Alfio Lombardi! Ah, ma non devi esitare!
0: Hai capito?
2: Buonasera!
0: Si era dimenticato come ti chiamavi, non è vero?
1: Allora, senti Lombardi, io te lo dico subito, vieni verso la camera perché la situazione è seria. Tu sei qui per raccomandazione politica,
0: esatto.
1: È meglio essere chiaro.
0: Perché allora, i leghisti hanno voluto la parità.
1: Ma non sono, è un discorso trasversale, tutti qua. Allora, cerca di farmi fare bella figura, me l'hai sempre fatta
2: quando
1: fare.
2: Quando avete finito?
1: 422.
2: Io saluto e dico buonasera.
1: Buonasera a te,
2: buonasera.
1: Lombardi.
0: Buonasera, buonasera. Bene, bene. Alfio, un graditissimo ritorno sempre a Gran Gala Italia, vero? Gianni Gandi, che è un tuo fan, è il tuo amico,
2: è un piacere vedervi. Ecco. Poi con Gianni ci confrontiamo spesso sulla bella terra calabrese, sul lavoro calabrese.
0: Sulla Campania, insomma, di tutto. Sei campanilista.
1: Ragazzi, equilibriamo un po' l'idea, parliamo un po' del nord.
0: Ecco,
1: parliamo un po' del nord. Prima
2: la Puglia dove si trova?
0: Parliamo
1: un po' del nord, tipo il nord del meridione, tipo la Puglia.
0: Però. Ecco. Allora,
1: scherziamo,
0: cosa...
1: che brano hai portato stasera?
2: Non lo so.
1: Questa
2: che
1: a
2: sorpresa.
0: A sorpresa,
2: vai Luciano.
0: Noi andiamo sulla fiducia. Alfio Lombardi.
1: Alfio Lombardi.

0: insomma, sempre lo studio si accalora da questo sole di Napoli, eh? O Sarracino. Bene,
1: finalmente quello. Un brano inedito.
0: Dire,
1: però,
0: un uomo.
1: Però serve sempre a portare un po' di un vento di... del nord.
0: Esatto.
1: Capisce me.
0: Grazie.
1: Del nord e del sud. Alfio Lombardi.
0: Grazie Alfio, grazie, grazie.
1: Se tutto vi è piaciuto, ci vediamo naturalmente alla stessa ora della prossima settimana. Grazie ancora, che sia sempre Gran Gala Italia.

sera, giro con te l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone.

danzare e senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera e in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone. Mica cialde qualunque.

0: ovunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare

segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in

0: Campagna. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica.

che è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Jamie Kibionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in

0: Via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale

0: richiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie.

ma anche un problema di tipo gestionale. Questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente, semplicemente per poter respirare.

0: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile, è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic.

Originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica specchiale, è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione, che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Jamie Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale.

e paesaggistica, e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera, e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità, e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro, e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia, perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree, e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni, e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica.

0: e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
1: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
2: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Squisi Crucea.
1: Se crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose buone. Poi ho avuto un ragazzo da Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ho fatto. Si è girato forse 20 spedali, non poteva camminare con i piedi. Cioè guarito. Mostra è meglio lui che io.
2: Ma senti un attimo, ma tu quando è che hai scoperto di avere sta dote?
1: Ho 30 anni.
2: E come l'hai scoperto?
1: Beh, rocciatura, questo qua già faceva prima in bar.
2: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
1: No,
2: come l'hai imparato?
1: Roba di fatta, non l'ho imparato.
2: No, l'occhiatura.
1: Invece questa qua è un dono mio, l'ho. È un dono che
2: è un dono che hai a togliere la fattura.
1: Ma non si toglie. Prova a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando si va in depressione, che stanno male, che non vogliono vedere nessuno, hai capito? Stai male, giorni più giorni passano più stai male. E invece curando, non è che si risolve, però ci vuole del male. Invece l'occhia dura, è una cosa che pure puoi finire bene o di più.
2: Ok.
1: Se viene da rocchio, faccio l'occhia dura.
2: Ok.
1: Però se toglie subito.
2: Ma chi fa la fattura ha da sapere pure fa.
1: La sanno fare, fanno con le candele, cose strane, chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno. E poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti è piaciuta questa cosa qua, chi è più debole se la carica. Poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno tanto.
2: Tanti modi.
1: Però ne ho visto migliaia.
2: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ti ha fatto più impressione?
1: Che si sono ammazzati.
2: Che si sono ammazzati.
1: È brutto.
2: È brutto.
1: Beh, stanno male. Però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza, tanti anni fa la facevo io. Poi mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale. Però io ci ho giurito, non c'è mai venuta giù.
2: Qui si crea pure una fila di gente che viene da.
1: Sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
2: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso.
1: No, non è che compenso.
2: È una cosa che tu metti.
1: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno tiene un tumore, io non ci posso fare.
2: Ecco.
1: No, è inutile che io ho un tumore come lo.
2: Bravo.
1: Cerchi. Tanti sono venuti a chiedermi per i tumori. Io non giro ne più. Dico quello che è, non so. L'arcatura poi è un'altra cosa, prende male d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo se leva pure questa.
2: Ma infatti sta un'arcatura, cioè è simile alla fattura poi?
1: No,
2: è un'altra cosa. Cioè tu ci nasci con questa un'arcatura?
1: Nasci oppure un'occhiatura mai elevata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte, micidiale.
2: Cioè in che senso l'arcobaleno?
1: Questo quando c'è l'arcobaleno?
2: Sì.
1: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
2: Sì.
1: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non elevata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
2: Ma si risolve.
1: Con 9 sera o 27.
2: Ed è un rito che fai.
1: Ma no, che rito? Faccio col filo.
2: Col filo?
1: 10 minuti abbiamo fatto.
2: 10 minuti. Da dove vengono le persone da te?
1: Da tutta parte.
2: Da lontano.
1: Potenza, Parigi, Calabria, Sala, tutti questi paesetti. Lagoneco. È stata tutte zone, da tutte parti. Per me è un onore, una soddisfazione,
2: certo.
1: Vedere gente che ti cerca, che stanno bene.
2: Ma ti stanchi a fare questa.
1: Mai? È che mi stanno. No, se non c'è nessuno, mi pare. A parte che non manca mai gente. Che sono gente di vecchi.
0: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
1: Sì. Però non è che sbadigli faccio. Le solito sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare, a scarico.
2: Questa cosa si può tramandare, secondo te?
1: Comunque. No, la fattura no.
2: No, perché questa cosa che tu sei fatto.
1: Se è l'occhiatura, è una scatura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
2: Okay.
1: No, quello è un potere che ti non dona una cosa. Se tu fai, la persona sta sempre male, per infortunio non ne fa. Invece se la persona può stare bene.
2: Ecco perché hai detto ci nasci pure uno.
1: Ci nasce questo tu.
0: E come hai scoperto di avere questa donna?
1: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
0: Ah, ok.
1: E poi lui stava male e volevo fare, ci ho fatto questa narcatura. perché lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni questa cosa qua. Okay. Dopo l'hanno salvato, non da Acropoli, si chiamava Fonzi, l'ha fatto e si è messo a camminare, che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà, papà poi mi ha imparato a me, che poi l'ha piaciuto 5-6 in parte e no, sono rimasto.
2: Ma tu credi?
1: È come non ci credo.
2: Cioè in Dio?
1: È come non ci credo, però qualche volta voglio stare un po' più. Quando mi vai tutto studio, prima voglio stare un po' prego pubblico, ma la perdono, ma che troppa la vita è fatta così.
2: Poi la sbadiglia pure a me.
1: Ma te ne vai, voglio sbadigliare. È come non pensare, so che feci.
0: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tiene addosso?
1: All'occhio dura, niente perché. Ma pure che uno che è contento, non può fare male. E ti piace questa occhio dura, tu la togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
2: A te mi è una volta?
1: Ma lo so. Poi mi fa sistemare, la mi scarica. Tanta gente, basta sento la voce mia, già stanno con te.
2: Mamma mia. Ma vai, capita infatti che ti chiamano al telefono e ti chiedono.
1: Al telefono? Sempre 50-60 persone al giorno. Minimo, 40-50 persone al giorno. 20-30, dipende.
2: Tremendo.
1: Ma continuo, chiamo. A poi pure che non ci metti tanto impegno, però stanno. Io poi faccio tutti quanti per sistemare e mica ti sento più rilassato, più.
2: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
1: No. E poi ti piglia pure la mente, che tu a furia soffri,
2: ah,
1: soffri,
2: brava, la mente, esatto.
1: C'è la depressione. Che succedono tante cose.
2: Tremendo.
1: No, è buono che si scappa. Mannaggia. Perché tante volte lo fai. E se carica troppo, non scarica. Invece di mettere un po' di tempo su per
2: okay.
1: Un po' di tempo in più.
2: Ok.
1: Funziona. Dopo sbadigli per tu.
0: L'aria è più rilassante, si respira, ti dico la verità. No?
2: Ora.
0: Questi saranno gli sbadigli, non lo so.
2: Ora?
0: Sì.
1: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
2: No.
1: Ti senti bella rilassata?
2: Sì, solo però mi fa male.
1: Qua ti faccio male.

0: Quasi non fa male,
1: come
0: però
1: fosse legato, tirato con i muscoli, anche così, così, sento sempre stanca, un po' nervosa,
0: nervosa, mosso, nervosa,
1: e poi per sto tizio.
2: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
0: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
1: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni da lui.
0: Ma in che senso?
1: Perché mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me.
0: Veramente.
1: Mica in giù. Forse so quasi non stia buono.
2: Ma. E come? Questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai?
1: Non è che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci sofferto io. Ah. Se vedi una persona che sta male, io so c'è un dolore che vuol dire. Ma il dolore era superiore a me, che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non riuscivo a fare niente. E per mangiare era un problema che non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
0: Ma tu pensi, dopo che hai visto tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze.
1: Che è brutto che è sofferenza. Perché non c'è medicina che guarisce. Nessuna medicina guarisce l'amore. Poi il tempo, anni e anni, poi ti allontani. Se ami veramente la persona, se poi non ci dici, ti basta da buona settimana. 7-8 anni sono stati i peggiori.
0: Mamma mia.
1: Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare. Poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri ci capita che è innamorato. Che non c'è medicina, non c'è.
0: No.
1: Ci vuole solo tempo.
0: Tempo, sì.
3: Poco fastidio di tempo. Bagnate solo per noi.
0: È vero, tu vieni da parecchi anni.
1: Sì. Quando anni gioco non ci già parecchio.
3: Ma ci portavo Zibias.
1: Zibias.
3: Fortunatamente non bene sempre, forse no da là, ma in certe volte, se no,
1: ogni tanto,
3: se no veramente resta solo per non uscire. Corce parecchia?
1: Aiuto un po' come gli arrivate, se
3: ti allora, credo io non mi ero arrivato però a passare solo l'uscio.
1: Sì, già c'è un meglio.
3: Poi ieri la tira non c'era niente.
2: Quindi va ripetuta come una terapia.
1: Sì, no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera e l'autunno.
0: Primavera e in autunno.
1: Il cambiamento di stagione.
0: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
3: Non superamente dopo
0: nei giorni a seguire.

0: Queste cose qua si faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere a lungare, faccio 9, sì.
1: Ok, se no in genere 27...
0: Una volta a sera.
1: Una volta a sera?
0: Una volta a sera, per un mese 27.
1: Per 27 sere, 27, ok. Giusto.

0: fanno i bagrugli.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi fili? Ah, ok.
0: Hanno bruciati tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Poi tu li bruci. Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti, siediti. Sì, dico tanti anni, comunque un sostegno pure a volte.
0: Vabbè, no? Qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre là all'ambito che faccio la maluccia, ne
1: certo.
2: Ne capacciata cosa, venga per. Bravo. Per fare una cosa con Caruma, se potessi ringraziare, fosse meglio.

0: Però che non accetta niente. Se tu ti permetti di portare una cosa.
1: Niente. Non la vuole, ma.
0: Ma non accetta perché non lo fa per soldi.
2: Però è una brava persona.
1: Pure tu sei una brava persona.
2: Grazie, grazie. Quello che vuoi fare con tutto il cuore.
0: Se chi lo faceva per soldi, poteva stare buono. Pure ne avrà perso una potere stare buono. Invece dire che non si piglia niente.
2: No, no.
1: Tutta questa gente che
0: c'è pure gente scostumata.
1: Ah.
3: Oh, che ne approfitta.
0: Non è che ne approfitta, perché quasi quasi fosse rotato un dovese.
2: Ah, boh, ma io non c'è bar, pure che sono strani.
0: Ma io non c'è bar perché lo fa così, ma uno che è da fuori.
2: Sì, vede, uno da fuori vede.
0: E vede subito il movimento della terra.
2: Dalle persone che non sono tanto una cosa.
0: Quasi come a chi che tu arrivi qua, non
2: sì.
0: Aspettava perché gli doveva presa. Ma c'è chi da chi ti chiama.
1: Bravo.
0: Bravo, ragazzi, stai posto da casa.
2: Tanti le dici che non lo tengono problemi, ci restano pure male, vorrei dire che io ti hanno un problema.
0: C'è gente che tiene i problemi soldi, se pensa che ci può risolvere.
2: Ma che ci
0: viene così?
1: Con gli affari di cuore.
2: Vabbè, affari di cuore che ci voglio fare?
1: Non ti può fare
2: dice l'amore, l'amore, ma che ti posso fare l'amore?
1: Parecchi vengono per l'amore.
2: Ma vengono, ma io che posso fare?
1: Non può fare niente.
2: Ci posso dare pure io. Non posso dare mai aiuto.
1: Grazie, beh. Grazie.
2: È un piacere, grazie.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare

0: Del mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
1: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
2: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare.

L'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni, ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente, semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo Stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco

0: pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
1: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
2: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 a Ciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: polistenocistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosicistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosicistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosicistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosicistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore, e il messaggio scelto dagli organizzatori.

Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse.

comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale

0: Aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri martedì 8 settembre a Marina di si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso.

storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinea Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT, insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini?
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche
3: No,
2: in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è, non è, non è semplice,
3: Grande.
2: anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande. Per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Ma allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta, ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente, per cui quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: dove c'era e c'è una pista di go-kart.

0: Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che
1: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
2: Matteo, video un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
3: Ciao Matteo.
2: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olle Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
0: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavacciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
1: Una
0: E loro
1: persona,
0: erano delle
1: certo.
0: persone, esatto, loro erano delle persone e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi di chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
0: È completamente così perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
0: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale perché, ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
1: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
4: Ciao ragazzi di Olle Vincole Capotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro Fiorello,
0: Fiorello,
1: Fiorello.
0: esatto. Infatti adesso raccontiamo perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
1: Esatto.
0: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me è una bravissima persona.

0: ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
2: Tanta nostalgia.
0: Tanta nostalgia, ma sai, un po'
1: Sì,
0: penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero, intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere.
1: Tanta
0: Io ho
1: roba.
0: sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera, ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
2: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in Formula
1: Superato.
0: Supera.
1: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo non.
1: velocissimamente,
0: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
0: Vabbè, no, sarà bellissimo.
1: Vabbè.
0: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
0: bellissimo.
2: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule, per te Formula Renault, Formula 3. World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
2: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato
1: Gigi.
0: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002 quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Fabuloso.
0: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante. È stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta. Però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella. E poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
0: Ecco,
1: dobbiamo dare
0: davanti.
1: anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: Sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza. E quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro, a Michele Alboreto, Ivan Capelli. Però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo. È un po' normale che fosse così, perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi, nel proseguo della loro carriera, sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri, che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
3: Io ci avrei solo due domande, un attimino, ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
2: Dai,
3: bellissimo. E poi,
2: Bucchini!
3: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono, per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata

0: nel senso che hai fatto esperienza in formula, hai vinto in GT. Se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Porsche?
1: Ma questa è una bella, è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati, il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre, però quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa e grazie a questa scelta che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece in maniera molto rapida e fredda ho switchato sul GT e grazie a questo cambiamento in quel momento controcorrente poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi e così come quando ho smesso di correre e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
0: Esatto.
1: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
0: Sai
1: mente
0: cogliere il
1: proiettata
0: momento
1: sul
0: giusto,
1: futuro.
0: Matteo, comunque, perché quello
1: Sì.
0: che hai fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi penso che pochi ce ne sono, quindi
1: Ho
0: sai anche
1: avuto
0: come.
1: questa. Quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1 ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
0: Sì.
1: questo ne sono sicuro. E
0: Tra
1: quindi
0: l'altro, scusa Teo.
1: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente
0: Sì,
1: mi
0: ma.
1: offre. Per cui è questo.
0: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va male. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
1: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo? sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è l'anno il primo anno di GT.

0: Qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente. Poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato, e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT, perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS. Per il secondo anno terminammo secondi quell'anno successivo, e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am. Si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring e
1: Bello.
0: compagnia bella. E poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT. Sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta. Poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissimo.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Aspetta.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia, e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1? Ti ha aiutato? Ti ha fatto scegliere sempre da solo? Ti sei consigliato con lui? O è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai, e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto. Cioè, ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta. Però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
1: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
1: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
2: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, anche un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore.

0: contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
3: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
4: Amici di GoCarta TV News, le vincole capoto, rieccoci qui come avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi, eccolo qui, eccolo qui.
5: Ciao, eccoci.
4: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
5: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5, C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione. Per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio ruolo si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
4: Mi hai risposto benissimo, ho capito.
6: No, benissimo, anche perché
4: non pensavo che era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo, perché sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.

0: Monza, no?
1: Sì,
0: Sempre Monza
1: Monza, no?
0: 2025.
1: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta energia alla fine, per cui
0: A
1: mi
0: tal
1: rendono
0: proposito,
1: felice.
0: Sofia Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
0: Teo?
2: Un attimo, hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
0: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
1: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
0: Bella
1: continuo a
0: risposta,
1: rimarco
0: bella risposta.
1: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e penso a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
0: Esatto.
1: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro, quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano io mi metto a parlare. Io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
0: No, e questa è la tua
1: parliamo.
2: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
0: Come
2: proprio
0: poi è Carlo
2: si
0: Vanzini così, perché
1: sente.
0: io ho fatto degli
2: Sì.
0: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
2: Sì,
0: vedi
1: sì.
0: proprio che la sua vita, la
1: È
0: Formula 1.
1: così, ma
0: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
1: è così, guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no? Collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro, però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
0: Vabbè, certo.
1: noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
0: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No,
3: Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
4: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
3: No, noi siamo a Miami,
4: Vabbè,
3: Matteo.
4: fammi finta di essere lì, dai.
3: No, no, Matteo,
4: Che
3: no,
4: mia mamma
3: Matteo.
4: crede che
3: No,
4: sia lì.
3: Matteo.
2: No, è
1: Questo qua
2: spettacolo questo video.
1: era il
2: Ci
1: primo
2: sono.
1: anno, credo, il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa. E ho detto, almeno fatemi godere la canzone di Miami, perché siete tutti lì, io non ci sono. Quindi
0: Ma
1: è
0: perché
1: stato un.
0: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto? Quest'anno
1: Adesso
0: meno.
1: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
0: In
1: quindi
0: trasferta.
1: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista.

0: a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
1: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami il
1: che...
2: regolamento Scorsasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse arrivo
0: vai, vai.
2: dopo io. No, volevo dire... Vai, vai.
1: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta.
1: ruote?
0: Ci
1: Giusta.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
1: Ah,
0: rispetto
1: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Tini Fomuno prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
3: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobbi su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto, Teo?
0: Sì, guarda, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
3: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi, e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
3: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
4: Parlare dello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. Sì.
0: Allora lì è adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché
3: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
3: Abbiamo
0: sapeva
3: svelato il
0: probabilmente.
3: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella.

0: Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
2: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
2: sono cose
1: vedendo ho visto
2: belle.
1: pure
2: Sono cose bellissime queste. Lasciami
0: io.
2: dire.
0: Sì, è andata così, è andata.
2: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io arrivo
0: Mattia,
1: in
0: vai.
1: ritardo. Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no?
0: Sì.
1: Ma con tutte queste modalità di gestire il pilota, riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso, un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta, per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio perché abbiamo fatto e stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok, quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo.